0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosud di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosud di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: anche mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.

mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

0: il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

son cul. Je crois que je l'ai oublié.

avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 7.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Tremate, le streghe sono tornate. Tremate, le streghe sono tornate. Tremate, le streghe sono tornate.
3: Ciao a tutti, ancora qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Anna, Asia e Fabiana, la nostra new entry, che da oggi farà parte del nostro staff a pieno titolo. Ciao Anna, benvenuta Fabiana.
4: Ciao Asia.
3: Allora, oggi siamo qui per un servizio speciale dedicato a Halloween. Si parlerà di tradizioni, feste e costumi. Possiamo quindi dare inizio alle danze.
5: Su noi che stanotte balliamo. Volt

0: Era Gabri Ponte con La danza delle streghe qui a Radio Jeans, istituto Primo Levi di Borgo Fornari, per il nostro servizio speciale per la festa di Halloween.
1: Canzone adattissima al tema della giornata. Che ne pensi, Fabiana?
2: Certo, La danza delle streghe, singolo di Gabri Ponte, uscito nel settembre del 2003. Una delle canzoni più trasmesse in radio in quel periodo.
1: Gabri Ponte, disc jockey, conduttore radiofonico, produttore discografico italiano e membro degli AFL 65.
0: Certo, certo, ma ritorniamo all'argomento della giornata, Halloween. Andiamo alla ricerca delle origini di questa festa.
1: Pare che la parola Halloween abbia origini cattoliche. Nella tradizione cattolica, infatti, il primo novembre è il giorno nel quale vengono festeggiati tutti i santi. Presso i popoli antichi la celebrazione di ogni santi iniziava al tramonto del 31 ottobre e la sera precedente al 1 novembre ed era chiamata All Hallows Eve, abbreviato poi in Hallows Even, poi ancora in Halloween In e infine Halloween.
2: La celebrazione di Halloween ha però origini pagane, molto più antiche, legate alla civiltà celtica. Gli antichi Celti abitavano in Gran Bretagna, Irlanda e Francia e festeggiavano l'inizio del nuovo anno il 1 novembre.
0: Era il giorno in cui si celebrava la fine della stagione calda e l'inizio della stagione del buio e del freddo.
1: La notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre era il momento più solenne di tutto l'anno e rappresentava, per i Celti, la più importante celebrazione del loro calendario. Era chiamata la notte di Samhain.
2: Tutte le leggende più importanti legate ai cicli epici, antiche saghe, grandi battaglie, re e eroi, si svolgevano nella notte di Samhain. Molte di queste leggende riguardavano la fertilità della terra e il dio delle tenebre, appunto Samhain.
0: I Celti vivevano di agricoltura e pastorizia e la ricorrenza che segnava la fine dei raccolti e l'inizio dell'inverno era molto importante perché la vita cambiava radicalmente.
1: Le greggi venivano riportate giù dai pascoli estivi. Le persone si chiudevano nelle loro case per trascorrere al caldo le lunghe freddi notti invernali e passavano il tempo a raccontare storie e a fare lavori di piccolo artigianato.
2: I Celti credevano che alla vigilia di ogni nuovo anno, cioè il 31 ottobre, Samhain, il signore della morte e principe delle tenebre, chiamasse a sé tutti gli spiriti dei morti e pensavano che tutte le persone morte l'anno precedente tornassero sulla terra la notte in cerca di nuovi corpi da possedere per l'anno successivo.
0: Così nei villaggi veniva spento ogni focolare per evitare che arrivassero gli spiriti maligni. Poi i sacerdoti e i druidi spegnevano il fuoco sacro sull'altare e riaccendevano il nuovo fuoco il mattino seguente. Si incontravano sulla cima di una collina in foresta di querce e ballavano e cantavano. Indossavano maschere grottesche e illuminavano la notte con lanterne ricavate da cipolle intagliate.
1: Il nuovo fuoco riacceso corrispondeva all'arrivo del nuovo anno, il fuoco spento all'anno vecchio che si allontanava. E tutto torna. Invece mi chiedo perché tu abbia parlato di lanterne ricavate da cipolle intagliate. Nei miei ricordi di Halloween non collego alla lanterna una cipolla.
2: Sì, beh, anch'io quando penso ad Halloween non ho davanti a me l'immagine di una lanterna cipolla, bensì quella di una lanterna zucca.
0: È vero, il simbolo universale di Halloween è la zucca intagliata con la faccia. Questo è probabilmente il segno più popolare associato alla festa e deriva da una leggenda irlandese che parla dell'incontro fra un uomo e il diavolo.
1: Ah sì, ci sono, mi ricordo la storia. Un irlandese ubriaco di nome Stingy Jack vende l'anima al diavolo per pagare i suoi debiti di gioco. Lo incontra nella notte di Halloween e gli offre da bere. Il diavolo accetta a condizione che Jack paghi. Sai come va a finire la storia, Fabiana?
2: Sì, me la ricordo. Jack imbroglia il diavolo e poi fa un accordo che non mantiene. Quando Jack muore, il diavolo si vendica di lui e gli impedisce di entrare nel regno dei morti. Jack è costretto a vagare per l'eternità e per illuminare la notte utilizza un tizzone ardente che arriva dall'inferno, messo dentro una rapa scavata.
0: Ecco perché nel giorno dei morti gli irlandesi cominciano a scavare rape, barbabietole e patate e a inserire dentro una candela accesa per tenere lontano gli spiriti maligni. Poi si cominciano a usare le zucche perché erano molto più grandi e più facili da scavare e intagliare.
2: Invece la frase dolcetto scherzetto che i bambini dicono quando nella notte di Halloween vanno in visita nelle case dei vicini e dei parenti, da che cosa ha origine?
1: Trick or treat, dolcetto scherzetto, significa anche sacrificio o maledizione. Sì, perché la parola scherzetto è la traduzione dell'inglese trick, una specie di minaccia di fare danni ai padroni di casa o alla loro proprietà se non viene dato nessun dolcetto, appunto nessun treat.
0: Comunque le feste di Halloween con i bambini travestiti che vanno a bussare alle porte ci portano negli Stati Uniti. Abbiamo visto tante volte queste scene nei film.
2: Ormai però Halloween si festeggia in tutta Europa e anche in Italia, non senza polemiche, da parte di coloro che la considerano una festa per scimmiottare gli americani e di chi pensa che sia solo un'occasione per atti di vandalismo.
0: Beh, capisco cosa intendi dire. Protetto da una maschera, uno si rende irriconoscibile, fa quello che gli pare e magari resta impunito. No, no, no, non voglio pensare a questo. Halloween deve essere solo un divertimento. Ma ora basta parlare. Festeggiamo Halloween, diamo inizio alle nuove danze. A tra poco.

0: Ben ritrovati qui a Radio Jeans con Asia, Anna e Fabiana in un servizio speciale dedicato alla notte di Halloween. Era Marilyn Manson con This is Halloween.
1: Canzone a tema, parla proprio di Halloween e Marilyn Manson è inquietante come sempre.
2: Ma ora, dopo aver ascoltato Marilyn Manson, dopo aver parlato di tradizioni e leggende legate ad Halloween, è il momento di raccontarvi cosa succede quando si avvicina la notte del 31 ottobre.
0: Siamo andate a curiosare tra gli scaffali dei negozi che vendono articoli per Halloween. Abbiamo spiato i preparativi di conoscenti e parenti e, come si dice in linguaggio da laboratorio di statistica, abbiamo elaborato i dati.
1: Allora, ascoltate. Pare che, come negli ultimi anni, anche nel 2012 i più gettonati siano i costumi da streghe, lupi e licantropi.
2: Vanno molto anche costumi da fantasma o da principesse molto sexy.
0: Si adattano abiti classici trasformati con un tocco di follia, come da tradizione americana.
1: Sì, nei tempi di crisi ci si adatta spesso con quello che si trova nei cassetti, il fai da te insomma. Magari ci si fa prestare il vestito dell'anno precedente da un'amica e lo si rielabora con un po' di fantasia, utilizzando per esempio accessori che si hanno in casa o che con un po' di manualità si possono costruire per l'occasione.
2: Per esempio, chi sceglie di travestirsi da strega usa un suo abito lungo e aggiunge un cappello e un po' di cerone.
0: Ecco, è vero, ci si sbizzarrisce con il trucco.
1: Si può decidere di non spendere praticamente nulla utilizzando vestiti e trucco che si hanno in casa, andando a prestito e contraccambiando.
2: Chi vuole e chi può spendere, ma in effetti i tempi sono duri, se la può cavare, si fa per dire, con una settantina di euro.
0: Dalla nostra indagine infatti risulta che i prezzi dei vestiti variano dai 35 ai 55 euro, il cerone 8 euro e i denti finti 5 euro.
1: Ma noi siamo per il risparmio e per la fantasia.
2: È più divertente creare e molto più conveniente riciclare con un tocco di pazzia.
0: Noi ci stiamo già preparando per la festa. Siamo letteralmente sommerse da tutto ciò che abbiamo raccattato in giro. Chiedendo a parenti e amici, c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Sì, siamo in piena fase creativa e ci sentiamo molto stiliste per un giorno.
2: E non è tutto.
0: Perché la festa sia veramente festa, eccovi la ricetta di un dolce per Halloween.
1: Un dolce naturalmente a tema, le ragnatele di Halloween.
2: Allora, tutti pronti con carta e penna? Bene, cominciamo. Ingredienti: 130 g di farina, 2 uova, 50 ml di latte, 100 g di zucchero, 50 g di olio, mezza fialetta di aroma di vaniglia e 20 g di zucchero a velo o cacao.
0: Per prima cosa, preparare un composto di uova, zucchero, olio e farina setacciata. Mescolare per evitare che si formino grumi e per ultimo versare l'aroma di vaniglia.
1: Mettere tutto il composto in una tasca da pasticcere o in una siringa per il dolce e scaldare il forno a 180 gradi.
2: Premere la pastella fino a formare quattro linee rette che si intersecano al centro. Poi collegare ogni linea retta con un'altra pastella, dandole una forma un po' piegata, in modo da ottenere l'effetto ragnatela.
1: Infornare e cuocere i biscotti fino a farli dorare per 6-7 minuti circa. Sfornarli, lasciarli raffreddare e spolverarli con zucchero a velo o cacao, pronti per essere serviti.
0: Dolce a tema, successo assicurato, scenografia e buona cucina. E ora al lavoro, dobbiamo essere pronte per la grande festa.
2: 3,

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. 'Cause you're beautiful.

0: Sono le 8:01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scuola via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi prime e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Misure che aiutano ad integrare, rivendica la Premier Meloni. Decreto vergognoso, attaccano invece le opposizioni. Sentiamo prima la Presidente del Consiglio, poi il leader di AVS Bonelli.
2: Penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo, diciamo, che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione.
3: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
1: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri, clou della visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano. Siete dei codardi con la guerra all'Iran. Abbiamo difeso anche voi, ha tuonato, respingendo tutte le accuse di genocidio. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi. Sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma affronta il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Archiviata la delusione di Zenica, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
5: È tutta la settimana che è stata emozionante. Devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
4: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
6: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita, e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
4: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Colazione in jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo Sebastiano, Rosario, Mattia, Michelle e Leonardo del Liceo Archimede di Acireale, in provincia di Catania. Oggi vi raccontiamo come la nostra città ricorda le vittime della mafia attraverso nomi, murales, targhe, strade e piazze che portano il nome di chi ha combattuto per la legalità. Partiamo dal murales più vicino a noi, ovvero quello della nostra scuola, un istituto scolastico in cui crescono amicizie, passioni e saperi. Sulle pareti del cortile c'è un graffito che ci ricorda tutti i giorni i valori della legalità, un ritratto di Peppino Impastato con accanto la scritta «La mafia uccide, il silenzio pure», con colore rosso acceso, ad altezza uomo per impressionare studenti e insegnanti. Poco più in là, nella scuola della strada opposta, nel liceo Guglia e Pennisi, c'è un altro murales dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma senza scritte, perché le immagini molto spesso sono più forti delle parole.
5: Ci spostiamo poi verso l'area Com, centro operativo misto, dedicato a Francesco Vecchio e Giorgio Ambrosoni. Per molti anni Vecchio è stato il direttore generale della ICM Leonardi, una delle più importanti realtà economiche ed industriali di Acireale e della Sicilia orientale, in massa operativa fino a metà degli anni Ottanta, con attività nella produzione della pasta e nel settore agricolo e zootecnico. Ciccio si era accorto che molti degli operai facevano parte della criminalità organizzata e non esitò a licenziarli. La sua opera di pulizia provocò degli scossoni e iniziò a ricevere minacce e atti intimidatori. Nonostante le varie minacce, Vecchio non smise di andare al lavoro e proprio qui venne ucciso. Giorgio Ambrosoli, avvocato milanese, è stato commissario liquidatore della Banca Italiana e indagò sulle attività del banchiere siciliano mafioso Michele Sindona, che tentò di intralciare. Venne ucciso la sera dell'11 luglio 1979, mentre rientrava in casa. Scrisse alla moglie: è indubbio che, in ogni caso, pagherò a molto caro prezzo l'incarico. Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto, perché è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese.

0: legislature.
1: La città di Acireale ha voluto dedicare a questi due grandi uomini, colpevoli di NSA, l'ex Aria Com.
2: Piazza Levatino è una piazza pubblica situata a Acireale che prende il nome da Rosario Levatino, magistrato italiano assassinato dalla mafia nel 1990. Rosario Levatino era noto per la sua forte posizione contro la mafia e il suo costante impegno per la giustizia. Ha studiato giurisprudenza all'Università degli Studi di Palermo e si è laureato nel 1975. A causa della sua dedizione nel lottare contro la criminalità organizzata, venne tragicamente assassinato dalla mafia il 21 settembre 1990, mentre si recava al lavoro all'età di soli 38 anni. La sua morte è diventata un simbolo del coraggio e del sacrificio di coloro che lottano contro l'influenza della mafia.
3: Che bella Catania!
2: L'eredità di Levatino continua a ispirare altri a opporsi alla criminalità organizzata e a lavorare per una società più giusta. Oggi Piazza Levatino è diventata uno dei luoghi di maggiore affluenza della Acireale, anche grazie alla presenza delle numerose fermate per gli autobus, ma è anche un luogo di movida dove noi giovani ci ritroviamo quotidianamente per stare in compagnia e approfittare dei buonissimi street food della zona.
3: Agna si incazza e diventa vulcano.
2: Un altro simbolo di Acireale che ricorda i grandi magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, morti nelle stragi del 1992, è la targa del Carubo, della memoria e dell'impegno, situata in via Daffnica al centro del paese. Affissa il 19 luglio 2020 e promossa dal gruppo Agesce Acireale I nella parrocchia di San Giovanni Evangelista. Ricorda i magistrati, le famiglie e le loro scorte. La chiesa viene frequentata quotidianamente da ragazzi ed essendo la targa collocata all'ingresso principale, risalta particolarmente e riesce nel suo scopo principale, ovvero quello di ricordare, perché la memoria deve essere custodita.
4: Ma spostiamo a Cenchia Catania, il nostro capoluogo di provincia. Qui, il 7 agosto 2012, è stato inaugurato il murales che ricopre tutta la parete del penitenziario di Catania a Piazza Lanza, in collaborazione con l'associazione Addio Pizzo e con le scuole di Catania, con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della mafia e onorare, ricordandole, le vittime. La caratteristica principale che cade subito all'occhio è lo sfondo raffigurante un puzzle e le gigantesche figure delle vittime che più si sono battute per sconfiggere questa organizzazione criminale. Su tutti spicca Paolo Borsellino, con gli uomini e la donna della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Cosina, Claudio Traina. Ma non solo. Sullo sfondo giallo campeggiano Libero Grassi, imprenditore, ucciso per essersi opposto a una richiesta di pizzo; Giuseppe Fava, scrittore e giornalista, freddato da 5 proiettili alla nuca mentre scendeva dall'auto; Luigi Bedenza, agente di polizia penitenziaria, trucidato da colpi d'arma da fuoco mentre tornava a casa; Serafino Famà, ucciso in agguato mentre usciva dal suo ufficio; Giovanni Lì,

0: Lucillo. Capaci, 23 maggio 1992, per non dimenticare. È la frase che accompagna i loro ritratti in via Monsignor Domenico Orlando, Catania.
1: Grazie! Viva Catania!
0: Spesso l'idea che si riconduce alla Sicilia è una visione stereotipata della popolazione coinvolta in associazioni mafiose. Ma non è sempre così e i personaggi che vi abbiamo raccontato ne sono testimonianza. Con il nostro podcast abbiamo voluto parlare di una Sicilia diversa, la nostra Ciriale, quella del ricordo e della memoria. Grazie per averci ascoltato da Leonardo, Mattia, Rosario, Sebastiano e Michel.
2: Tutto il mondo sei per me.
3: Tutto il materiale è reperibile anche sul sito della nostra scuola www.licerchimede.edu.it.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.
2: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:01.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Una buona giornata da Barbara Salandri. È scontro politico sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati nel nostro paese o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale nelle classi prime. Nella secondaria invece il limite del 30% riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Nei casi di grave difficoltà linguistiche i genitori potranno seguire corsi gratuiti di italiano. Per chi si rifiuta scatteranno sanzioni fino a 1.000 euro. Introdotto inoltre il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di violazione. Soddisfatta la maggioranza, misure di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare davvero, afferma la premier Meloni. Di decreto vergognoso e dal sapore elettorale parlano invece le opposizioni. USA e Cina devono coesistere pacificamente, è il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Xi Jinping, clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per il leader di Pechino è necessario che Stati Uniti e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Prorogata la tregua sui dazi, ma le due superpotenze restano anche distanti su diversi capitoli cruciali, dall'intelligenza artificiale alle questioni internazionali. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione al Colosseo. Da quanto si apprende si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico, compreso il delegato del Ministero della Cultura, oltre ai dirigenti delle 2 ditte incaricate, quella appaltante e quella subappaltante. Omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accusa contestata. Intanto il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il 3° giorno di fila dopo la tragedia. La riapertura dovrebbe avvenire domani. Il ministro della Cultura Giuli oggi pomeriggio vuole incontrare i dipendenti del sito archeologico, anche se la CGIL di Roma e Lazio e i sindacati di categoria coinvolti chiedono con forza al ministro un confronto prima di tutto con loro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

c'è cinema stasera, c'è il telegiornale. E tra un boccone e l'altro un servizio da New York. E quando c'è la frutta, la trasmissione. C'è

0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concederti di questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Colombo di Sanremo.
2: Buongiorno, parliamo dalla redazione del Colombo di Sanremo. Intervistiamo il regista sanremese Marco Di Gerlando. Una prima curiosità, come le è venuto in mente di cominciare questo lavoro?
3: Bella domanda, è arrivata così. Cioè, sono sempre stato appassionato di cinema, ho guardato tantissimi film. E inizialmente ho iniziato come disegnatore di fumetti, quindi da ragazzino disegnavo proprio dei fumetti horror, thriller, e quindi già c'era un appoggio alle immagini da parte mia. E dopodiché, con la prima videocamera familiare, ho iniziato a girare qualche scenetta e poi ho cominciato a scrivere qualche storia, poi da lì sono diventati cortometraggi, film, eccetera. È nata proprio come una passione fortissima verso le immagini.
2: Che difficoltà ci sono nel fare regista in una città di provincia come Sanremo?
3: Difficoltà ce n'è tantissime. Può essere una carta a favore il fatto di essere in una città piccola e quindi essere un'unica realtà che fa questo tipo di lavoro. Però è anche vero che una città come Sanremo, nonostante da fuori appaia come una città propensa allo spettacolo a 360 gradi, in realtà non è tutto così. E quindi le difficoltà sono molte, quindi a partire dall'aiuto economico da parte delle istituzioni, trovare sponsor per portare avanti i progetti è assai difficile. L'arte di arrangiarsi e quindi di dare libero sfogo alla passione è quello che poi realmente ci aiuta nel portare a termine progetti culturali come film e video in generale.
2: I suoi film hanno vinto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali. Qual è il lavoro che le ha dato più soddisfazione?
3: Per i lavori penso tutti, perché comunque ogni lavoro mi ha lasciato sempre qualcosa di diverso. Se proprio devo fare un nome, l'opera con la quale mi sento più me stesso è un cortometraggio che ho girato nel 2008 che si intitola Taxi. E a questo cortometraggio qua sono molto affezionato, perché è un po' un rispolverare anche della mia

0: Hanno queste iniziative per i ragazzi?
1: Beh, intanto secondo me l'obiettivo principale di questo tipo di lavori con le scuole è lavorare molto sul gruppo. Perché? Perché se c'è un buon gruppo, una buona atmosfera, questa poi rimane impressa nel lavoro stesso. Cosa molto importante secondo me è un approccio da parte dei ragazzi alla creatività e al mettersi in gioco. Questa secondo me ha valenza fondamentale, perché non è un lavoro che viene impostato e basta su un determinato personaggio o su una determinata storia. C'è una ricerca, uno scendere in profondo in se stessi e quindi poi esprimere delle emozioni nella maniera più credibile possibile. E quindi per i ragazzi credo che sia un'esperienza importante.
0: Se avesse un budget illimitato, che argomento le piacerebbe trattare?
1: Non lo so. Io per adesso mi sono sempre arrangiato con piccoli budget. Probabilmente se avessi un budget illimitato, non lo so, forse farei una storia su un regista che ha sempre lavorato con un budget limitato, che all'improvviso si trova ad avere un budget illimitato, e quindi costruirei la storia su questo tipo di andazzo.
0: Ha un regista come punto di riferimento?
1: Beh, registi ce n'è tanti. Secondo me i migliori sono due. Uno è sicuramente italiano, che è Sergio Leone, perché proprio è il regista con la R e tutte le altre lettere maiuscole. E poi un altro è sicuramente Kubrick, perché è il regista più completo. Completo perché? Perché è un regista che non è che ha lavorato solo su un unico genere, ha toccato numerosi generi e di tutti questi generi ne ha fatto un capolavoro. Quindi il mio modello è lui, poi arrivare al suo livello è un altro discorso.
0: Quali consigli potrebbe dare un giovane che vuole intraprendere questa carriera?
1: Beh, intanto mettere da parte i pensieri e le preoccupazioni e lanciarsi veramente in questa cosa se ci crede veramente, perché credo che non ci sia cosa più bella che seguire la propria ispirazione e la propria arte, poi il resto viene tutto da sé.
0: La ringraziamo per la disponibilità, arrivederci.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Radio James.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno da Laura Supino. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. Dall'Assemblea ONU di New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno e includerebbe anche la riapertura del confronto sul nucleare iraniano. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader. Prorogata la tregua sui dazi, restano le distanze su Taiwan, Iran e intelligenza artificiale. Da oggi fino al 28 settembre, Papa Leone in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, stamane incontro con Macron all'Eliseo, poi il Papa visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i Vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia legati al transito in queste ore di una perturbazione. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni. Previsto anche un calo delle temperature con valori fino ai 3-5 gradi sotto la media. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zheng, rimediando al KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina in palio, c'è la finale. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: ganga, go gang gang ginga, e go go go gang gang go.
1: E di colpo venne il mese di febbraio.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.
1: Chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore mio.

so parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà, Maria.

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Al mattinetto.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, questo è un podcast della Giusta Frequenza. Io sono Giada.
1: E io sono Chiara.
0: E vi vorremmo parlare delle donne vittime della mafia. Vorremmo iniziare citandovi alcune dei pochi nomi che abbiamo, come Anna Nocera, Emanuela Sansone, Angela Talluto, Vincenza La Fata e Vincenza Spina o Provvidenza Greco. Questi sono alcuni del lungo elenco di nomi che abbiamo, che ogni anno aumenta sempre di più delle vittime di femminicidio usate dalla mafia.
1: Possiamo parlare nello specifico di Anna Nocera, che è questa ragazza di 17 anni che scomparve nel nulla e sarà la prima vittima di femminicidio di mafia. Infatti verrà uccisa dal mafioso Leonardo Amoroso e sarà ritrovato il suo corpo il 10 marzo del 1878. In realtà le donne vittime di mafia, appunto, sia per quanto riguarda gli omicidi, ma in realtà possono essere ritenute donne vittime di mafia perché in moltissime organizzazioni mafiose la figura della donna ricopre più che altro un ruolo di invisibilità. È una donna sottomessa che potrebbe avere sia sì dei ruoli, però diciamo molto minori. Innanzitutto diciamo che servono appunto proprio per la riproduzione, perché appunto essendo donne sono quelle che porteranno i futuri componenti delle organizzazioni, e infatti essendo comunque mogli, madri e sorelle addestrano i figli maschi a seconda dei modelli e dei codici culturali, quindi vediamo l'omertà, la virilità e l'obbedienza, mentre invece le figlie femmine appunto le insegnano a sottostare appunto all'uomo e in quel caso appunto anche del marito. Quindi diciamo è un assetto culturale della società mafiosa principalmente fondato su una struttura gerarchica di genere. Infatti gli uomini si sentono al di sopra degli altri uomini e gli uomini allo stesso tempo si sentono al di sopra delle donne, e quindi appunto vediamo proprio diciamo un mindset, una mentalità prettamente misogina. Quindi diciamo che le donne all'interno di queste associazioni mafiose sono prettamente escluse, anche se in realtà potrebbero anche avere dei ruoli importanti, nel senso che comunque le donne sono portatrici di segreti, perché comunque molto spesso si trovano in presenza magari delle assemblee, ecco, mafiose, e appunto sono in ascolto ma ovviamente non rivelano i segreti appunto dell'organizzazione.
0: E infatti, Chiara, per esempio, quante volte, no, vediamo nelle serie TV o nei film, no, lo stereotipo? Immagina una serie TV, una donna in genere, no, amante oppure moglie del marito, no, ha sempre, no, troviamo sempre questa donna eccentrica, amante del lusso, quando in realtà, come ci hai appena detto, alla fine sono figure all'interno che sono quasi invisibili. Anzi, è stato anche difficile trovare comunque dei nomi di queste donne e di queste mogli.
1: Possiamo dire che molto spesso appunto c'è questo stereotipo, si pensa che la donna all'interno dell'associazione mafiosa abbia una grande importanza, mentre in realtà non lo ha, o comunque può essere sì complice, però molto spesso comunque non è, diciamo, idolatrata tra virgolette.
0: Se queste donne volessero liberarsi da queste catene patriarcali, no, imposte alla fine da questo sistema mafioso, cioè verrebbero considerate traditrici, quindi.
1: Sì, infatti vediamo che anche tra le pentite, o comunque quelle donne che sì prima facevano parte appunto della mafia, di queste organizzazioni, anche se hanno tentato di uscirne, di scappare, per esempio anche incoraggiate dal fatto che comunque avevano i figli, volevano appunto diciamo cercare di difendere i figli da un mondo come quello della mafia, poi alla fine in realtà se hanno anche cercato magari di aiutare anche le forze dell'ordine a sventare appunto magari anche attacchi da parte della mafia, poi verranno comunque uccise. Infatti vediamo anche l'esempio di Lea Garofalo, che appunto è stata fatta scomparire e venne uccisa proprio perché scappò per cercare di dare un futuro alla figlia Denise, anche se in realtà era stata sottoposta alla protezione dallo Stato a partire dal 2002. In realtà poi sarebbe appunto scovata e uccisa.
0: Queste donne, quando cercano alla fine di scappare scappare, vengono proprio rapite di nuovo. Infatti, per esempio, parliamo di famiglie mafiose che hanno come base il rispetto per la famiglia e soprattutto tentano di preservare comunque la famiglia sempre unita e anche di mantenere un buon nome di questa famiglia, appunto. Per esempio nella 'Ndrangheta la famiglia diventa un modo, oltre comunque proficuo, quindi economico, ma diventa proprio un legame fatto di sangue. Infatti il matrimonio diventa praticamente il legame più forte per rafforzare appunto le famiglie e renderle sempre più forti, quindi. E soprattutto dal matrimonio comunque si continua questa educazione, come diceva Chiara, quindi della cura soprattutto della famiglia e anche della gestione diretta degli affari. Per esempio, se la donna si fosse trovata da sola in un certo momento perché il marito si trovava comunque arrestato, la donna doveva essere pronta a prendere i capisaldi della famiglia e del clan e di essere un tramite del marito. Poi soprattutto sempre in ambito familiare i figli, come diceva Chiara, diventano praticamente la molla che fa sì che la donna provi a distaccarsi da questo ambiente comunque, soltanto che diventano i figli stessi delle armi proprio da ricatto per queste donne, che infatti grazie alla minaccia dei figli hanno comunque un intento di riportarli all'interno di questi ranghi, che comunque avevano deciso di scappare, come abbiamo detto prima, di Lea Garofalo, che per preservare una vita migliore alla figlia cerca di scappare, ma viene totalmente fatta scomparire e uccisa, anche se era sotto comunque la protezione dello Stato. Infatti qui troviamo proprio una incapacità dello Stato anche di difenderla, questa donna. She's

contrabbando delle sigarette, della droga, ma soprattutto si affacciò a un mondo che tante famiglie del clan mafioso italiane avevano pressoché allontanato, ovvero quello della prostituzione. Era sempre stato scartato comunque questo modo di fare soldi, ma invece ruppe questo tabù, per così dire, e fa sì che la camorra stringe degli affari con la mafia albanese al fine quindi di procurarsi delle ragazze per avviarle alla prostituzione, quindi pagando queste ragazze quasi 2000 euro l'una, facendo affari appunto con la mafia albanese, quindi portando queste ragazze, che alla fine la maggior parte erano minorenni, con diciamo la truffa di portarle in Italia per avere un buon lavoro. Queste ragazze vengono messe in un giro di prostituzione in cui consumano droga la maggior parte del tempo e non hanno una coscienza di quello che stanno facendo, mettendole sempre sotto uso di droghe. E alla fine, quando queste donne, queste povere ragazze, raggiungono un'età in cui non possono più prostituirsi, quindi relativamente diventano vecchie, vengono fatte scomparire nel nulla come se non fossero mai esistite.

quindi volevamo far vedere che comunque il matrimonio anche ha un ruolo importante in questi clan. Questo perché il matrimonio lega le persone fino alla morte, ma un'altra cosa che lega fino alla morte in queste situazioni è proprio l'associazione. Quindi le donne sono legate fino alla morte a questo gruppo mafioso e nessuno può liberarle, poiché giurano fedeltà al marito ma anche alla mafia.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11:02.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, tutto pronto per il Mancini bis. Questa sera all'Olimpico di Roma la nazionale azzurra fa il suo esordio contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Sarà la prima di 4 sfide di Nations League nel giro di appena 11 giorni. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: 6 mesi dopo il dramma sportivo di Zeneca torna in campo la nazionale italiana. Questa sera, prima di Nations League, all'Olimpico contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, di scena gli azzurri guidati dal figlio il prodigo Roberto Mancini, tornato sulla panchina dell'Italia dopo l'addio shock di 3 anni fa. E il CT ammette che dal punto di vista emotivo non sarà una serata banale.
3: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
2: Tanti i giovani chiamati da Mancini, che questa sera in attacco schiererà un trio formato da Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. A centrocampo c'è curiosità per il ventenne Alessandro Romano del Cagliari, che sembra un predestinato, ancora il CT.
3: È un giocatore bravo, a metà campo sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
2: Mancherà in difesa lo squalificato Bastoni. Per la gara dell'Olimpico, fino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, fischio d'inizio alle 20:45, arbitrerà il tedesco Siebert.
1: Voltiamo pagina, il tennis e il giornalismo italiano dicono addio a Elena Pero. La storica voce di Sky Sport si è spenta a 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. L'ultima volta che l'abbiamo ascoltata, scrive Sky in una lunga e toccante lettera, è stata a Wimbledon, dove ha celebrato la seconda vittoria consecutiva di Sinner in coppia con Paolo Bertolucci. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre. Passiamo al campo, alla Billie Jean King Cup. L'Italia approda in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini contro le cinesi Guo e Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zheng, rimediando al KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina, in palio c'è la finale. Siamo al volley europei, è il giorno delle semifinali in quel di Milano. Alle 17 si affrontano Slovenia e Polonia, mentre alle 21 è il turno di Finlandia-Francia. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le Bunere sono di scena a Istanbul contro il Fenerbahce alle 19:45. Un'ora più tardi le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Ieri tra le altre i successi di Barcellona, Olympiacos e Panathinaikos, cadono invece Real Madrid, Stella Rossa e Hapoel Tel Aviv. Ed è tutto dallo sport.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Questo è un podcast della Giusta Frequenza.
6: Diego!
5: Io sono Gabriele.
7: Io sono Giulio.
8: E io sono sempre Gabriele.
5: E oggi vi parleremo di un argomento legato ovviamente a quello della mafia. Noi l'abbiamo intitolato Metodi e ombre della DIA. Che cos'è la DIA? La DIA è la Direzione Investigativa Antimafia, che è un organismo investigativo con il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento delle attività di investigazione preventiva, quindi sempre finalizzate a definire le connotazioni strutturali e insomma la gestione generale delle associazioni mafiose, che ovviamente è tutto legato alla criminalità organizzata. Ma ovviamente la DIA ha anche il compito di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente ai delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili a quell'ambito. Al vertice della DIA c'è un direttore che è stato scelto all'interno dei corpi di polizia, della Guardia di Finanza e anche nell'arma dei carabinieri, perché si è distinto all'interno della lotta contro appunto le associazioni mafiose.
7: E questo direttore che poteri ha, insomma, che responsabilità gli sono conferite?
5: Certo, allora il direttore ha una serie di poteri che gli sono stati concessi direttamente dal Ministero dell'Interno, tra cui alcune deleghe per l'esercizio di alcuni poteri che appunto lo pongono al di sopra del normale ufficiale di polizia, tra cui la facoltà di accesso all'interno di alcune banche, istituti di credito e intermediari finanziari in generale, ma anche la possibilità di richiedere ai tribunali delle zone competenti appunto l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di alcuni indiziati, e la competenza, quindi la possibilità e il potere di accedere nella sezione del CED. Che cos'è il CED? È il centro elaborazione dei dati del Dipartimento della PS, della pubblica sicurezza, esatto.
7: E la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, come è organizzata più nello specifico?
5: Questa è una domanda molto complicata, in quanto la DIA in realtà ha una struttura molto ramificata, si espande a seconda delle diverse specializzazioni, insomma ci sono zone basate principalmente su quello che è il traffico di sostanze stupefacenti, quello che è basato sull'associazione a delinquere e basta. Però sostanzialmente la struttura della DIA è composta da 3 reparti, che sono quello delle investigazioni preventive, quello delle investigazioni giudiziarie e quello delle relazioni internazionali ai fini investigativi, quindi che si occupano delle relazioni con tutti gli altri paesi anche.
7: E dopo aver visto l'organizzazione della DIA, potresti spiegarci un po' meglio quali sono i suoi obiettivi?
5: Certo, dunque, gli obiettivi della DIA sono principalmente, secondo l'articolo 108 del codice antimafia, applicare nella lotta alla mafia la strategia imperniata sulla specializzazione, sulla professionalità, sul coordinamento e sulla visione d'insieme del fenomeno mafioso, quindi in contrasto alla forza economica finanziaria della criminalità organizzata, oltre alla raccolta di informazioni sulle attività illecite delle organizzazioni criminali, la sorveglianza dei soggetti pericolosi per l'ordine pubblico e una serie di altri obiettivi appunto che sono sempre legati all'ambito ovviamente dell'associazione contro l'associazione appunto la criminalità organizzata. Per quanto riguarda invece alcuni dati, possiamo dare anche qualche numero. Troviamo una relazione del primo semestre del 2022, quindi il più recente che è stato pubblicato, ecco, e si parla appunto del ruolo della DIA all'interno dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette per prevenire l'utilizzo del sistema economico finanziario a scopo di riciclaggio e comunque di altri vari reati. E tra queste segnalazioni c'è stata appunto un'impennata negli ultimi ultimi, possiamo vedere negli ultimi tre anni appunto. A partire dal 2020 appunto le segnalazioni erano solo 54.228, nel 2021, quindi nel primo semestre del 2021, sono arrivate a 68.534 e infine nel 2022 sono finalmente arrivate a 73.037 appunto. Per quanto riguarda invece i reati commessi sempre nell'ottica dei semestri del 2021 e del 2022, in questo caso troviamo una grande impennata per quanto riguarda il 2021 nell'ambito delle associazioni a delinquere, che però cala successivamente nel 2022, quindi da 391 che erano i reati commessi diventano 113, quindi c'è una diminuzione in tutti i campi in realtà della criminalità di cui si parla appunto nell'ambito della DIA. Troviamo associazione di tipo mafioso, che anche qui cala vertiginosamente, oppure anche l'omicidio di tipo mafioso, lo scambio di eletti politici mafiosi, oppure il tentato omicidio. Insomma, i numeri sono enormemente in calo e quindi questo è un buon dato, un buon punto di vista.
7: Abbiamo quindi visto i metodi teorici, abbiamo visto alcuni dati, ma quali sono qualche esempio forse del modus operandi della DIA, delle sue operazioni, di ciò che fa nel concreto?
6: Allora, certamente possiamo vedere vari esempi e in particolare ne abbiamo analizzati due. Due riguardano l'andrangheta calabrese e invece il terzo la mafia siciliana. E sicuramente è importante parlare dei collaboratori di giustizia, anche detti pentiti, che collaborano e spesso sono un po' il denominatore comune di tutte le operazioni della DIA, in quanto riescono a testimoniare e a dare insomma un input per poi far partire un'indagine. E in particolare possiamo vedere l'operazione Johnny del 2017, in cui fu afflitto un grande colpo alla Cosca Arena di Isola di Capo Rizzuto, che si era riuscita a infiltrare con la collaborazione di Leonardo Sacco, il presidente della sezione calabrese lucana della Confraternita delle Misericordie, che teoricamente è un'organizzazione che si occupa dell'accoglienza dei migranti, e con la collaborazione di Don Edoardo Scordio, il parroco di Isola di Capo Rizzuto, si erano riusciti ad infiltrare nel centro di accoglienza migranti di Sant'Anna, che è uno dei più grandi d'Europa, e su 100.000 euro dati dallo Stato a questo centro migranti, 30.000 venivano intascati dalla mafia calabrese. E quindi di conseguenza su 1.000 ospiti di questa struttura, circa 450 non potevano mangiare come avrebbero dovuto, insomma. E questa operazione è stata portata avanti dal procuratore capo Nicola Gratteri ed ecco insomma l'operazione Johnny è un buon esempio di come la DIA agisce infiltrandosi in luoghi che sono affetti dalla criminalità organizzata. Come altra conseguenza, l'operazione Johnny ha avuto, oltre all'arresto appunto di 68 membri della Cosca Arena e collaboratori dopo un blitz di carabinieri, polizia e guardia di finanza, ha avuto lo scioglimento immediato del consiglio comunale di Isola di Capo Rizzuto, che si era notato insomma essere ricco di contatti con la malavita organizzata, e il sequestro di alcuni ambienti da esso finanziati, come ad esempio un parco eolico.
5: Benissimo. Oltre alle infiltrazioni di cui hai parlato anche prima, la DIA ricorre ad altri metodi, insomma, in che modo combatte sempre le associazioni criminali?
6: Allora sì, certamente ricorre anche ad altri metodi. Ad esempio possiamo prendere in analisi un'altra operazione, l'operazione Six Towns, chiamata così perché appunto riguardava sei cittadine sempre in Calabria. Queste città sono Rocca di Neto, Caccuri, Castelsilano, San Giovanni in Fiore, Cerenzia e poi Rocca, che in realtà sta in Lombardia, in cui però si erano riusciti a infiltrare membri appunto dell'andrangheta. In particolare ci concentreremo sulle registrazioni ambientali spesso portate avanti dalla DIA e su un particolare gruppo chiamato il gruppo di San
7: Giovannesi, perché appunto è la parte di indagine che riguardava San Giovanni in Fiore, e federati alla, sempre alla potente cosca degli Arena, di cui si parlava prima con l'operazione Johnny, e anche in questo caso insomma c'è stato l'aiuto di un collaboratore di giustizia, Francesco Oliverio, che grazie alla sua testimonianza ha fatto sì che venissero individuati alcuni gregari dell'Andrangheta, tra cui uno di loro, Saverio Gallo, è stato proprio intercettato, insomma, e sono state fatte delle registrazioni ambientali nella sua auto, e la conversazione che l'ha incastrato poi è stata una conversazione con un orafo sempre facente parte dell'Andrina degli Arena, e Giuseppe Spadafora, in cui parlavano proprio di una conversazione avuta recentemente col boss Giuseppe Arena. E certamente questa registrazione è servita a dare delle prove preliminari, che però poi sono state l'occasione per procedere con delle perquisizioni, con altro tipo di indagini, che hanno confermato il coinvolgimento appunto di Saverio Gallo, quest'uomo che è stato intercettato nell'omicidio di Pasquale Nicoscia, che è un membro di un'altra famiglia di mafiosi della zona, e di Vittorio Salvatore Ferrari, anche se nessuno dei due casi dalla relazione DIA ha preso parte attivamente, ma solo come supporto logistico. E un altro tipo di un altro esempio, ecco, che possiamo vedere di utilizzo di collaboratori di giustizia, ma anche di altri mezzi, in questo caso il pedinamento e il riconoscimento dei boss, in questo caso però la situazione è un po' diversa, perché si parla di un latitante, di Salvatore Rina, detto Totò Rina, e dell'operazione chiamata da lui appunto Belva, perché appunto era, insomma, è stato il suo soprannome. Dunque, la collaborazione in questo caso è stata di Baldassarre Di Maggio, un sottoposto e uomo di fiducia di Totò Rina, che poi, essendo insomma superato nella gerarchia mafiosa da un certo Giovanni Brusca, ha temuto per la sua stessa vita, e dunque si è messo a collaborare con la giustizia. E visto che Salvatore Rina, latitante dal 69, non si sapeva come fosse fatto, lui l'ha riconosciuto, c'è stato un identikit, un riconoscimento fotografico, e da cui fu identificato Salvatore Rina, ma soprattutto i due fratelli Sansone, due imprenditori edili, che spesso è una copertura usata da membri della criminalità organizzata, in quanto le gare di appalto sono uno dei principali metodi che hanno per arricchirsi, insomma. E grazie a questa identificazione di questi fratelli, che rispondevano della proprietà di un appartamento in cui però non erano residenti, sono riusciti a mettere sotto osservazione un complesso residenziale in via Bernini 54. E l'operazione è stata coordinata dal capitano Sergio De Caprio, più famoso con il nome di Capitano Ultimo, che successivamente, facendo vedere le cassette di sorveglianza di questo complesso residenziale, fece sì che venissero riconosciuti la moglie e i figli di Rina, e insomma questa scoperta sicuramente li ha motivati a proseguire, tant'è che la mattina del 15 gennaio del 93, quindi dopo quasi 30 anni insomma che era latitante Salvatore Rina, e si appostano con il collaboratore di giustizia Baldassarre Di Maggio davanti a questo complesso residenziale, finché non vedono uscire su un'autovettura il boss, che viene riconosciuto appunto da questo pentito, e a quel punto il capitano Ultimo avvia un pedinamento e alle ore 9 viene bloccato il veicolo, viene fatto scendere il boss e insomma probabilmente uno dei più grandi esponenti e capi di Cosa Nostra venne arrestato in quell'occasione.

0: Fino adesso abbiamo parlato soltanto dei lati, si potrebbe dire, positivi, abbiamo tessuto le lodi della Dia, però ci sono anche personaggi che creano un'immagine un po' più oscura, si potrebbe dire, un po' più ombrosa. Passo la parola a Gabriele che ce ne parlerà.
1: L'antimafia è per ormai da decenni una delle componenti, una delle lotte più importanti dello Stato italiano, ma non sempre ci si è mossi nella maniera corretta, per così dire. Già nel 1987 Leonardo Sciascia, infatti, famoso autore siciliano, accusò l'antimafia di essere stata usata, in primis ai tempi del fascismo, ma anche ai giorni suoi, come uno strumento usato da determinati gruppi di interesse, appunto Mussolini e i suoi collaboratori ai tempi, formazioni politiche nuove, per raggiungere rispettivamente un potere incontrastato e incontrastabile e fare carriera. Dice è importante ricordare come in questo suo articolo lui arrivò persino a criticare la promozione di Paolo Borsellino a procuratore capo.
0: Per caso Sciascia era in qualche modo avverso alla figura di Paolo Borsellino?
1: Non possiamo dire una cosa simile. Il problema di Sciascia era che lui era profondamente attaccato allo Stato di diritto e alle pratiche legali. Garantista, nonché profondamente liberale, non riteneva fosse accettabile promuovere qualcuno per meriti di antimafia e non invece per il normale regolamento basato sull'età, poiché ciò apriva la strada affinché altre figure potessero sfruttare una parvenza di lotta alla mafia per fare semplicemente carriera. E possiamo vedere come effettivamente ciò fu. Parliamo infatti della strage in via D'Amelio, della morte dello stesso Paolo Borsellino e dell'occultamento della sua agenda, la famosa agenda rossa. Avendo parlato di carriera, è necessario per noi menzionare un nome che alcuni potrebbero conoscere, quello di Arnaldo La Barbera. La Barbera, è importante menzionarlo in questo momento, perché è tornato alla rivalsa negli ultimi mesi, nonostante il suo essere morto da vari anni, perché è stato accusato, lui e la sua famiglia, di aver tenuto per anni l'agenda dentro le proprie case. Al punto ci sono state delle perquisizioni del ROS al fine di ritrovarla. La Barbera è molto importante perché lui è, come dire, il massimo esempio di quella classe politica e amministrativa, pur se era ai tempi capo della squadra mobile palermitana, che poteva fare carriera sulle morti di queste persone. Lui infatti fu incaricato delle prime indagini sulle stragi in via D'Amelio e anche quelle aggiunte successivamente alla sua carriera di Capaci. Fu lui a ottenere la falsa confessione Scaramantino, cosa molto sospetta. Fu lui a scalare le gerarchie di potere dello Stato italiano, con grandissime conseguenze, in quanto lui fu tra coloro che guidarono e si occuparono del G8 di Genova, e in particolare fu tra quelli che decisero l'assalto alla scuola Diaz. Adesso, oltre a tutte queste cose, possiamo concentrarci tanto sulla figura di questo singolo uomo. Siamo qui per parlare, infatti, adesso dell'agenda rossa di Borsellino. Ed è importante sapere che questa agenda, appunto, non è mai stata ritrovata, anche se abbiamo piste da seguire. E c'è infatti una famosissima foto di un carabiniere, il famoso Giovanni Arcangeli, che si allontana dalla macchina ormai carbonizzata di Borsellino con in mano una borsa, che è probabile fosse la sua. Questo Arcangeli è il nodo da cui partono tutte le varie versioni che abbiamo dei viaggi di questa agenda. Si dice infatti che abbia passato la borsa al poliziotto Lopresto, cosa molto strana, in quanto la collaborazione tra carabinieri e poliziotti, in particolare in quel periodo, non era assicurata, a maggior ragione in un momento di tale difficoltà, il quale avrebbe potuto passare all'alto poliziotto Armando Infantino, che la portò poi nell'ufficio di La Barbera. Ma qui c'è un problema. Noi non abbiamo nessuna relazione che ci parli di questo passaggio di mani. Al contrario, abbiamo invece una relazione dei vigili del fuoco che sembra puntare a tutt'altro viaggio per la borsa. Per non parlare poi di chi sostiene che fossero presenti persino altre figure dei servizi, come lo stesso Bruno Contrada, che molto stranamente e al di fuori del solito modus operandi scelse di fare richiesta affinché pure il SISD investigasse sugli eventi, qualcosa di molto strano. L'assenza dell'agenda ci crea quindi grandi difficoltà nello scoprire gli autentici mandanti e le cause efficienti delle due stragi, e ci ha reso negli anni vulnerabili a persino sospettate forme di depistaggio, come forse fu la confessione Scaramantino. Abbiamo una mole di informazioni sufficiente a metterci sulla strada giusta e a farci comprendere a grandi linee i fatti, ma non abbiamo le prove concrete rispetto a ciò su cui stesse lavorando ai tempi Borsellino. In particolare, un sospetto che si è rialzato sfornato negli ultimi anni è quello della, ai tempi molto sottovalutata, pista nera. Si parla infatti della presenza, come attesta il mafioso, prima confidente e poi pentito, Antonio Lo Cicero, di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, in Sicilia, poco prima della strage di Capaci e poco prima della strage in Via D'Amelio. Anzi, forse persino della sua collaborazione nel raccogliere degli esplosivi. E che lui e gli altri fascisti rimanenti in Sicilia potessero forse essere uno dei vari nodi di connessione tra la mafia, tra Cosa Nostra e lo Stato e anche l'imprenditoria milanese. Ma su ciò torneremo tra pochissimo.
0: Quindi c'è una sorta di correlazione, di connessione tra i discorsi di Sciascia sul fascismo e la mafia e quello di cui stai parlando adesso?
1: È assolutamente possibile. Non sarebbe assurdo pensare che come il fascismo e il famoso Cesare Mori non è che non riuscirono, ma scelsero di non provare neanche ad abbattere concretamente la mafia, quanti invece a abbattere le sue componenti legate a fazioni avversarie, a sfruttare questa lotta per rimuovere da circolazione i propri oppositori e lasciare una mafia più filofascista, come abbiamo avuto occasione di vedere negli ultimi decenni. Sono un bravo ragazzo. C'è poi in ogni caso la rilevante pista mafia appalti, sulla quale però si è forse concentrati troppo, dicono alcuni, come l'avvocato del fratello di Borsellino, oppure possibili mandanti esterni. L'importante mafioso Totò Cancemi parla infatti di come il già precedentemente menzionato Totò Riina avesse collaborato strettamente con lo Stato, avesse contatti con Berlusconi e Dell'Utri, figura importante anche per le sue connessioni con i movimenti fascisti, proprio rispetto alle stragi di questo periodo. Disse infatti che a Riina tennero la manina per fare tutte le stragi, alla collaborazione o volontaria negligenza dello Stato. Ricordiamoci che in Via D'Amelio ci furono, dopo l'esplosione, soltanto membri dello Stato, soltanto poliziotti, soltanto carabinieri, soltanto membri dei servizi segreti. Eppure l'agenda scomparve. Troppo ancora ignoriamo di questi eventi, il cui studio porta a sospettare, a pensare che ci sia veramente un'unica grande tela stragista in cui sono connessi Stato, servizi segreti, forze di polizia, mafia,

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Ciao a tutti, sono Federica, questa è la redazione congiunta del Calvino e dell'Odero. Oggi intervisteremo i ragazzi delle scuole sul tema dell'amore. Bene, siamo qua con Lidia. Lidia, quanti anni hai?
3: Ho 16 anni.
2: E bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
3: Sì, credo nell'amore.
2: E nell'amore eterno?
3: No, quello no.
2: Bene, secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso? In gergo giovanile possiamo definire trombamici?
3: Sì, secondo me sì, però solo se c'è un'attrazione fisica, non anche, diciamo, di carattere.
2: Un'attrazione mentale,
3: esatto.
2: No.
3: Esatto.
2: E da un'amicizia, secondo te, può nascere un amore?
3: Sì, sicuramente.
2: E da un amore finito, invece, può nascere un'amicizia?
3: No.
2: E te sei innamorata?
3: Io sì, sono fidanzata da 10 mesi.
2: Ringraziamo Lidia per la partecipazione. Ciao Lidia. Siamo qui con Mauro. Ciao Mauro.
4: Ciao.
2: Quanti anni hai?
4: 17.
2: Bene, iniziamo l'intervista sul tema dell'amore. Sei mai stato innamorato?
4: Sì.
2: Ora sei innamorato?
4: No, per ora no.
2: Ma credi nell'amore?
4: Sì, ci credo molto.
2: Anche nell'amore eterno?
4: Sì, ci credo. Guardando i miei genitori, comunque stanno insieme da 18 anni, all'amore eterno ci credo.
2: Bene, e secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti sessuali?
4: Sì, sì, ci credo, come? Si vedono, si vedono, cioè esistono le trombamiche, perciò ci credo, come?
2: Va bene, e quindi secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
4: Sì, sì, può nascere, si vede anche nei film, la maggior parte delle volte nasce, perciò.
2: Benissimo, e da un amore finito può nascere un'amicizia?
4: Cosa intendi per amore finito?
2: Quando due persone si lasciano, secondo te dopo l'amore finito può nascere un'amicizia?
4: Dipende come è finito l'amore.
2: Molto bene, grazie Mauro.
4: Ciao, ci
2: vediamo. Ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Siamo qui con Valentina, ciao Valentina.
5: Ciao.
2: Quanti anni hai?
5: 17.
2: Bene, iniziamo l'intervista. Dunque, credi nell'amore?
5: Sì.
2: Sei innamorata in questo momento?
5: Diciamo di sì.
2: Credi nell'amore eterno?
5: Beh, a questo mondo nulla è eterno, però sarebbe bello poterci credere, anche se poi non è eterno.
2: Come utopia, insomma.
5: Esatto.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano dei rapporti di sesso?
5: No, secondo me è importante saper distinguere amicizia da amore.
2: Ma qua parliamo di sesso, dunque può essere un rapporto sessuale senza il trasporto sentimentale.
5: No, per me amore e sesso è la stessa cosa, quindi sarebbe meglio distinguere le due cose.
2: Bene, e secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
5: Sì, è secondo me la base da poter arrivare ad avere un amore.
2: E invece da un amore finito, secondo te può nascere un'amicizia?
5: Dipende da come è finita la storia e comunque dai rapporti che si hanno le due persone.
2: Grazie mille per le belle risposte, Valentina, un saluto. Ciao ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Sono qui con Marco, ciao Marco.
6: Ciao.
2: Quanti anni hai?
6: 19.
2: Bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
6: Sì, dai, ci credo. Sì, abbastanza.
2: In questo momento sei innamorato?
6: In questo momento no, non particolarmente.
2: Lo sei mai stato?
6: Sì.
2: Credi nell'amore eterno?
6: Nell'amore eterno no. Cioè, potrebbe essere amore eterno, però... Cioè, penso che l'amore si trasformi durante, diciamo, il periodo in cui sei insieme a una persona.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
6: Sì, sì, secondo me sì.
2: Da un'amicizia può nascere un amore?
6: Sì, perché no?
2: Hai mai avuto un'esperienza simile?
6: Da un'amicizia che nasce un amore? No, cioè non amore.
2: Da un amore finito, secondo te può nascere un'amicizia?
6: Dipende dalle persone, dalla persona che sai, nel senso che carattere hai.
2: Va bene, grazie mille Marco. Ciao.
6: Grazie, ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
7: Ciao, siamo qui con Andrea. Ciao Andrea.
8: Ciao.
7: E sei fidanzato?
8: Sì.
7: Quindi credi nell'amore?
8: Sì.
7: E credi esista l'amore eterno?
8: Sì, sì, secondo me sì.
7: E Secondo te è possibile che da un'amicizia nasca un amore?
8: Sì, secondo me può nascere da un'amicizia.
7: E dopo che un amore finisce, secondo te è possibile che l'amicizia ritorni?
8: No, per me non è possibile.
7: Tra due amici, secondo te può esistere un rapporto di sesso oppure una cosa è incompatibile?
8: No, può esserci, sì.
7: Va bene, ok, grazie Andrea.
8: Grazie.
7: Ciao, siamo qui con Federica. Ciao Federica.
9: Ciao.
7: Sei fidanzata?
9: No.
7: Ma credi nell'amore?
9: Certo.
7: E nell'amore eterno?
9: Sì, sì, certo.
7: È possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso, secondo te?
9: Secondo me no.
7: Quindi credi non sia possibile assolutamente?
9: Potrebbe essere, però...
7: Non credi tanto, non ci esatto. Credi tanto. Perfetto. Pensi sia possibile che da un'amicizia nasca un amore?
9: Sì.
7: E che dopo che l'amore sia finito ritorni l'amicizia?
9: Questo no.
7: Assolutamente no.
9: Assolutamente no.
7: Va bene, perfetto. Grazie Federica.
9: Grazie, ciao.
7: Ciao. Ciao Alessia.
10: Ciao.
7: Sei fidanzata?
10: Sì.
7: Quindi credi nell'amore?
10: Sì.
7: E nell'amore eterno?
10: Dipende.
7: Dipende da cosa?
10: Dipende dai rapporti delle persone.
7: Quindi a seconda della persona che trovi, tu credi che si possa avere un amore eterno o meno?
10: Okay, beh. Esatto.
7: Dall'amicizia può nascere un amore, secondo
10: sì.
7: te? E quando l'amore finisce è possibile che l'amicizia ritorni?
10: Assolutamente no.
7: Perfetto, grazie Alessia.
10: Ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
7: Ciao Alison.
11: Ciao.
7: Sei fidanzata?
11: No.
7: Ma credi nell'amore?
11: No, alla nostra età no.
7: E l'amore eterno per quanto riguarda le persone più grandi?
11: Quello sì.
7: Pensi sia possibile che da un'amicizia nasca un amore?
11: Sì.
7: E dopo che l'amore finisce, secondo te è possibile che ritorni l'amicizia di prima?
11: Dipende dai casi, dipende da come sei stata mollata o da come è finita la storia.
7: Secondo te a quest'età è possibile che tra due amici ci sia del sesso?
11: No, non è una vera amicizia.
7: Va bene, grazie, ciao Alison.
11: Ciao.
7: Siamo qui con Jessica, ciao Jessica.
12: Ciao.
7: Quanti anni hai?
12: 17 quasi.
7: Bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
12: Sì, però non alla mia età.
7: Bene, sei innamorata quindi adesso?
12: Sì, però cioè, non penso che adesso possa durare per sempre.
7: Quindi non credi nell'amore eterno?
12: No.
7: E secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
12: No, perché sennò non è una vera amicizia.
7: Secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
12: Sì.
7: Ti è già capitato?
12: No.
7: E da un amore finito può nascere un'amicizia?
12: Dipende dai casi, cioè se sei stata mollata bene magari sì, però se vi siete mollati male no.
7: Cosa intendi per mollati bene?
12: Cioè se è stata una scelta consapevole da parte di entrambi.

0: parlate di sesso?
1: No.
0: E da un'amicizia può nascere un amore?
1: Sì.
0: Ti è mai capitato?
1: Sì.
0: E da un amore finito, secondo te, può nascere un'amicizia?
1: Sì.
0: Va bene, grazie mille. Ciao Carolina.
1: Ciao.
0: Eccomi qui con Francesca. Ciao Francesca.
2: Ciao.
0: Quanti anni hai?
2: 15.
0: Credi nell'amore?
2: Sì.
0: In questo momento sei innamorata?
2: No.
0: Lo sei stata in passato?
2: No.
0: E credi nell'amore eterno?
2: Dipende dai rapporti fra le persone.
0: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso invece?
2: No, perché non è un'amicizia.
0: E da un'amicizia secondo te può nascere un amore?
2: Sì.
0: E una volta finito l'amore può tornare l'amicizia che c'era prima?
2: Sì, se si vuole sì.
0: E da un amore finito può nascere invece un'amicizia?
2: Sì.
0: Ok, grazie mille Francesca, ciao.
2: Ciao.
0: Eccomi qui con Vanessa, ciao Vanessa.
3: Ciao.
0: Quanti anni hai?
3: 15.
0: Bene, credi nell'amore?
3: Sì, però con l'età più avanzata, diciamo, non adesso.
0: In questo momento tu sei innamorata, quindi?
3: No.
0: E credi nell'amore eterno?
3: Dipende dal rapporto che c'è tra le persone.
0: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
3: No, non sarebbe un'amicizia pura, semplice.
0: E da un'amicizia può nascere un amore, secondo te?
3: Sì.
0: Ti è mai capitato?
3: Sì.
0: Da un amore finito invece può nascere un'amicizia?
3: Dipende se c'è la volontà di tornare amici come una volta.
0: Ok, grazie mille. Ciao Vanessa.
3: Grazie, ciao.
4: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Ali

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Gioele, Irene, Damiano. Siamo la classe 3A del liceo classico Alessandro Torlonia di Avezzano, in provincia dell'Aquila. In questo podcast poniamo i riflettori sulle varie forme di mafia presenti all'interno dei nostri territori. Quando si parla di mafia, infatti, a quasi nessuno viene in mente di pensare all'Abruzzo, poiché si ritiene, errando, che questo fenomeno sia esclusivamente confinato all'interno dei territori del Mezzogiorno d'Italia. Perciò è necessario incrementare la propria consapevolezza riguardo questo problema, che, purtroppo, affligge la nostra società e non da così tanto lontano.
1: Come riporta World News nell'articolo di Alessio Di Florio, il 21 marzo 2022, il giornalista Leonardo Palmisano fa vari riferimenti all'Abruzzo e alla penetrazione delle mafie foggiane. Ha trattato le sparatorie tra gruppi, le violenze cangeristiche di San Salvo, comune della provincia di Chieti, e le attività economiche di Vasto, comune della provincia di Pescara. Le inchieste compiute hanno evidenziato la presenza di mafie di ogni tipo, di narcotraffico e di sfruttamento, alimentato dall'omertà totale, del riciclaggio di denaro sporco, del traffico e della detenzione illecita di armi ed altri crimini mafiosi. I territori interessati sono la terra di Casa Monica e dei loro parenti e amici, De Rosa, Di Silvio, Ciarelli, Spinelli, Di Rocco ed altri, clan senza nessuna dignità, ormai noti e conosciuti. Lo scorso ottobre molti abitanti di San Salvo e Casalbordino sono stati coinvolti in una maxi operazione antimafia condotta dalle forze dell'ordine di Foggia. In Abruzzo è ormai nota la mafia dei Pascoli a seguito delle molte inchieste condotte tra le province di Pescara e L'Aquila nei confronti di molte aziende agricole.
2: Nella maxi operazione Transumanza, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della Procura dell'Aquila, la Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto dei possibili inganni ai danni dell'Unione Europea, che ammonterebbero a circa 5 milioni di euro. In questo momento ci sono circa 75 indagati che, con pascoli inesistenti e la speculazione su titoli di coltura, sono stati accusati di aver incassato milioni di euro. Inoltre pare che sia coinvolta anche la mafia foggiana. Sono state eseguite 25 misure cautelari e 16 perquisizioni in Abruzzo, Puglia, Lazio e Lombardia. 24 imprese e 38 persone sono state private di somme di denaro poiché sono state accusate di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti e ricettazione. Dietro tutto ciò c'era un'associazione per delinquere che nel 2014 aveva creato un sistema truffaldino basato su richieste indebite di contributi al FEAGA Fondo Europeo Agricolo di garanzia nell'ambito della politica agricola comune, la PAC. Di questa associazione fanno parte 13 persone, accusate di aver finto il possesso delle competenze necessarie ad ottenere la disponibilità dei terreni e dei corrispondenti titoli PAC. Tuttavia, tali nuove imprese erano false ed in combutta con altre società cooperative agricole o associazioni temporanee di imprese, create per fare raccolta di migliaia di ettari di terreno. Queste informazioni sono state estratte dal titolo di Notizia Abruzzo del 26 settembre 2023.
3: Come riporta Huffington Post di Alessandra Gelucci in un articolo del 13 novembre 2023, il 25 marzo 1999 nasceva formalmente Libera, associazione molto importante fondata da Don Luigi Ciotti, che incarna perfettamente il senso dell'agire legale. Un fare che richiama i cittadini a rispettare le leggi della Costituzione. Libera è un'associazione che ha costruito legami, ha battuto muri di silenzio, innalzato ponti per modificare il modo di parlare di mafie. Un agire reale, concreto, inclusivo, che ha richiesto la collaborazione di numerosi familiari delle vittime, soci, volontari, docenti e studenti universitari. L'associazione della quale trattiamo è composta da oltre 4.000 giovani e da 5.000 scuole, incluse diverse facoltà universitarie. Questa associazione cerca di argomentare sul tema della mafia, portando come esempi coloro che hanno vinto la mafia, non chi è morto per mano di quest'ultima. È necessario servirsi di un linguaggio tutto nuovo, libero da ogni stereotipo. è stato ricordato anche il 10 novembre 2023 a Pescara, all'Assemblea regionale di Libera Abruzzo. In questa conferenza sono intervenuti diversi relatori che hanno presentato una lettura del territorio, mettendo in luce il fatto che la geografia delle mafie si sta trasformando.

persone è emerso che circa 200 hanno segnalato la questione dei pascoli come fenomeno criminogeno. Grazie all'operazione Transumanza sono emerse le cause che hanno messo in ginocchio l'economia abruzzese. In seguito a questa maxi truffa si sono susseguiti diversi arresti in tutta Italia. Grazie a tutti per averci ascoltato. Un saluto da Pietro, Damiano, Irene e Gioele.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca. Due persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Ora la crisi in Medio Oriente. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra. Lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Sentiamo Laura Supino.
1: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni.
0: Papa Leone è arrivato questa mattina a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. «Sono contento che siate tutti qui», ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcune testate dalla Casa Bianca. Primo impegno per Leone, l'incontro all'Eliseo con Macron. Perquisizioni dei carabinieri delle Rosse e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. Calcio in chiusura, attesa quasi finita per l'esordio in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. 6 mesi dopo la sconfitta con la Bosnia, l'Italia è chiamata a ripartire. All'Olimpico di Roma arriva il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Cuore, coraggio e voglia di innamorarsi ancora dell'azzurro della nazionale, nonostante l'ennesima delusione mondiale e una ferita ancora aperta. 6 mesi dopo l'inferno di Zenica, l'Italia riparte da Roma, dalla Nations League, e riparte dal CT Roberto Mancini con un unico obiettivo in testa.
3: Cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che i nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultati, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
2: In avanti spazio a Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. In cabina di regia il giovane romano. 3 anni dopo il discusso addio, il mister azzurro ammette che non sarà una serata qualsiasi.
3: Prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
2: Nella cornice dell'Olimpico contro il Belgio, calcio d'inizio alle 20:45, poi la Turchia di Montella e la nuova Francia di Zidane, stasera avversaria in quel di Izmit.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Da mezzogiorno alle 2.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Ball.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

La prima chiesa heavy metal. Alcuni potrebbero trovarlo blasfemo, ma per i membri della Pantocrator Church a Bogotà, in Colombia, l'heavy metal è una pura forma di devozione. Probabilmente troverete difficile associare le urla e le schitarrate ossessive con la calma e la pace interiore che una chiesa è solita dare ai propri ospiti, ma in qualche modo i 40 membri di questa comunità religiosa sono riusciti a trovare il nesso. A dirla tutta, non ci sarebbe da stupirsi se le persone entrando in chiesa per la prima volta scambiassero una messa cristiana con una ben più macabra messa satanica. È una reazione spontanea da parte di chi vede tutte queste persone vestite truccate di nero. Borchie, cinture, stivaloni in pelle e piercing su tutto il corpo, ma per fortuna si sa, l'abito non sempre fa il monaco, e allora ecco che il fondatore della prima comunità religiosa heavy metal al mondo, Christian Gonzalez, ci racconta: quando Gesù si trovava in mezzo al popolo, non faceva distinzioni di razza o condizione. Prostitute, ladri o ricchi signori erano tutti benvenuti per lui. Secondo Christian, è perfettamente normale avere un rapporto stretto tra musica metal e Gesù Cristo. Rummy Flash. Non demonizziamo il metal, come dice il reverendo. Gesù non lo avrebbe fatto. Vi faccio ascoltare una canzone che è nell'Olimpo del metal. Una canzone che parla di sentimenti, una canzone molto dolce. Una canzone che, tra l'altro, parla anche del giardino dell'Eden. Nel giardino dell'Eden non lo sai che ti amo? Nel giardino dell'Eden, dolcezza, non sai che sarò sempre vero? E ti prego, prendi la mia mano. In Agata da Vida, Iron Butterfly.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2:00.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni con l'obiettivo di cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Sul fronte della crisi yemenita crescono i timori di un'ulteriore escalation. I capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan terranno una riunione militare urgente a Riyadh in seguito ai recenti attacchi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, estesi anche in territorio saudita. Al centro dell'incontro, scrive Al Jazeera, l'attuazione di un accordo di difesa reciproca. A Parigi la prima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, ha lanciato un nuovo appello contro la corsa agli armamenti. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza, ha scandito il pontefice esortando a non rassegnarsi alla prospettiva della guerra, considerandola inevitabile, ma a promuovere senza sosta dialogo e diplomazia. In serata il Papa presiderà la veglia di preghiera allo Stade de France a Saint-Denis, attesi 80.000 giovani. Blitz in tutta Italia con perquisizioni di Digos e Ross nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusate di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo Fronte Fascista Italiano. Oltre a diffondere post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, facevano circolare manifesti e contenuti che esaltavano Hitler. Tra gli oggetti sequestrati, armi bianche, coltelli, vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati, che sostenevano anche il gruppo suprematista The Base, fornivano manuali di autoaddestramento e tecniche per entrare in azione anche con la costruzione di ordigni. In giochi online simulavano di uccidere persone di minoranze etniche. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner. Contrariamente a quanto previsto, il numero uno del mondo, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio, non giocherà il torneo di Pechino al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto per competere, ha detto Sinner annunciando il forfait attraverso un video sui social. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

letto la mattina presto, ci svegliamo con il mal di testa, siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare, siamo solo quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto.

0: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Manifesti e post inneggianti ad Hitler e manuali di autoaddestramento. Istruzioni per costruire ordigni e videogiochi online che simulavano la caccia e l'uccisione di persone di minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra questi ci sono anche 14 minorenni. Sono tutti accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Durante le perquisizioni sono state sequestrate coltelli e armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati propagandavano il gruppo suprematista The Base e fomentavano odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Sono due coniugi di 73 e 65 anni le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo a Lucca nel quartiere San Vito. 13 le persone ricoverate in prevalenza con il codice giallo, tra loro però anche una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. 16 abitanti del palazzo risultano sfollati. Il sindaco di Lucca Pardini ha comunicato l'attivazione dei servizi sociali comunali per garantire assistenza alle famiglie rimaste senza casa. Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. La rivelazione viene dal premier del Canada, Mark Carney, che durante un'intervista al New York Times ha dichiarato di prendere sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo Stato americano. Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense senza però scendere nei dettagli. Si alza il sipario sull'avventura in Nations League della Nazionale, affidata nuovamente a Roberto Mancini. A Roma gli azzurri affrontano oggi alle 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito, le parole del CT dell'Italia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Jeans, die Welt in die 20er.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: È il momento della pipì. Pronto, Pantani?

Ciao ciao ciao, sono Pantani, questo è Pronto Pantani. Oggi sono un po' di fretta, quindi oggi faccio solo dei ringraziamenti. Voglio ringraziare i miei compagni qui in radio, voglio ringraziare i due speaker, Pietro e Lolli, voglio ringraziare la regista, la regia, Marilena, la redazione, da Deborah, e poi il nostro capo, il nostro Stefano. E niente, vi lascio con un liscio. Sì, oggi mi fa di mettere su un bel liscio. E allora vi dico, vai con l'issio! Ciao!

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: vesti al mattino.
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Sono le 17.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Torna la Nazionale bis di Roberto Mancini. C'è il Belgio nel debutto di Nations League, ma prima di raccontare le immediate ore della vigilia, restiamo in tema azzurro. Purtroppo notizie non certo liete, quelle relative a Jannik Sinner, costretto ad allungare ancora l'assenza dai campi che dura ormai da 2 mesi a causa del problema al ginocchio. È stato lo stesso numero uno del mondo ad annunciarlo a 5 giorni dal torneo di Pechino, che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno in campo. Il ginocchio non è pronto e io non sono ancora pronto per competere. Come accennato, torniamo al calcio. Riparte l'avventura della nazionale, reduce dalla lunga sequela di delusioni, più di tutte in ottica mondiale. Per gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, il primo banco di prova è la Nations League. L'avversario del debutto, stasera ore 20:45, stadio olimpico di Roma, è il Belgio, guidato dall'ex milanista Van Bommel. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: La ferita di Zeneca è ancora aperta. La nazionale azzurra ne dovrà fare di strada per riacquistare consenso, ma il mondo va avanti e questa sera all'Olimpico, contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, nella prima di Nations League proverà a tornare a sorridere alla nuova Italia del figlio al prodigo Roberto Mancini. E il CT, dopo l'addio shock di 3 anni fa, ammette che per lui non sarà una notte come le altre.
3: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque è sempre un momento particolare, sì.
2: Sino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, c'è un pubblico da scaldare e Mancini svela il suo obiettivo per arrivare a Dama.
3: Di cercare di giocare bene da subito, cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
2: Italia con il 4-3-3, assente lo squalificato Bastoni in difesa, centrocampo attesa per il ventenne Alessandro Romano, davanti Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. Prima della gara saranno ricordati Franco Baresi e Sandro Mazzola, arbitra il tedesco Siebert.
1: Cambiamo argomento, Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei bei ricordi per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16esimo in griglia del Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13 e non nella giornata tradizionale della domenica. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica piloti a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna Olimpia Milano, le Vunnere di Shara Istanbul contro il Fenerbahce alle 19:45. Alle 20:45 le scarpette rosse sfideranno a Belgrado il Partizan. Ed è tutto, buona serata.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Saresti in grado, senza pause né riposo, di scrivere per un'intera nottata? C'è un uomo che non ha avuto nemmeno il tempo di chiederselo. Di chi stiamo parlando? Ciao a tutti, io sono Giancarlo Mosca, studente dell'ITI Lucarelli di Benevento, e insieme a me abbiamo il nostro redattore Armando Iachetta e il tecnico Vadim Kuzma. Oggi vi parlerò di uno dei casi più divertenti e interessanti della storia giuridica italiana. L'uomo accennato all'inizio è proprio Giovanni Falcone. Ma perché e cosa scrisse in una sola notte? Siamo negli anni Ottanta. Tommaso Buscetta, uno dei boss più importanti della mafia di quel tempo, era stato catturato in Brasile e aveva appena rivelato al pool antimafia la struttura della cupola mafiosa. Inoltre, all'interrogatorio di Buscetta vennero rivelati molti nomi di chi era dentro a quell'organizzazione. Giovanni però decise di non passare subito alle catture dei boss e degli affiliati rivelati. Perché? Torniamo 20 anni indietro. Era il 1963. Era appena finita la prima guerra di mafia. Da questa venne alla luce l'identità di molti collaboratori e boss della mafia stessa. La maggioranza di questi, tra cui lo stesso Salvatore Rina, vennero assolti proprio per mancanza di prove insufficienti. Sulla base di ciò, Giovanni Falcone e il pool antimafia non volevano commettere lo stesso errore. Volevano avere più prove. Proprio per questo, dalle rivelazioni di Buscetta passarono 4 anni dalle effettive catture, dove in questo periodo il pool raccolse più e più prove che potessero reggere l'accusa. Ci troviamo così nel settembre del 1984. La ricerca delle prove è quasi agli sgoccioli. Giovanni fra circa un mese ha l'intenzione di arrestare i mafiosi coinvolti. Ma, per una soffiata all'Espresso, testata giornalistica ancora esistente, stava per pubblicare un articolo che avrebbe svelato i nomi dei 366 mafiosi destinati dei mandanti di cattura che il giudice aveva preparato con il pool antimafia. Falcone temeva che la fuga di notizie avrebbe messo in pericolo l'operazione e avrebbe permesso ai mafiosi di scappare e di organizzare una resistenza armata. Per questo motivo decise di anticipare il blitz e di scrivere in fretta le ordinanze di custodia cautelare usando una penna a sfera e una macchina da scrivere. Fu un lavoro estenuante che durò tutta la notte, senza pause né riposo. Falcone fu aiutato solo da 2 segretarie e da alcuni agenti di scorta che gli portavano caffè e sigarette. Alle 7 del mattino del 29 settembre, Falcone consegnò le ordinanze al cancelliere e diede il via al blitz, che fu chiamato San Michele, in onore del santo protettore della polizia. L'operazione fu un successo. Su 366 mandati di cattura furono eseguiti 338 arresti, tra cui quelli di boss come Michele Greco, Giuseppe Calo, Salvatore Rina e molti altri. Fu il primo colpo duro inflitto a Cosa Nostra, che aprì la strada al maxi processo di Palermo. E come ben sappiamo, oggi quella strada che fu aperta portò a uno dei migliori successi giuridici della storia italiana. È incredibile come di quest'uomo siano stati scritti libri, film dedicati alle piazze, eppure ci sono ancora così tante cose da dire su di lui che sono rimaste nascoste, proprio come la soffiata all'Espresso. Grazie a tutti.
0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: Collaborazione con il MIN.
5: ambushing you with the biggest hits on radio.

It's Only Rock and Roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

scienza, innovazione, invenzioni e uno sguardo dritto al domani. Io sono Leonardo Durante, restate connessi perché il futuro è adesso. Alza gli occhi al cielo, non importa dove ti trovi, nel silenzio di una montagna, sotto le luci di una città o sul ponte di una nave in mezzo al mare. Ogni volta che osserviamo le stelle, una domanda emerge spontaneamente dalla profondità della nostra immaginazione. Siamo soli nell'universo? È una domanda antica quanto l'umanità stessa. Gli antichi greci si interrogavano sull'esistenza di altri mondi. I filosofi medievali immaginavano universi popolati da creature sconosciute. Oggi, radiotelescopi giganteschi scandagliano il cosmo alla ricerca di segnali provenienti da civiltà lontane. Eppure, nonostante miliardi di stelle, miliardi di pianeti e decenni di ricerche, non abbiamo ancora alcuna prova certa che una civiltà extraterrestre abbia visitato la Terra. Ma perché? Se l'universo è così vasto e antico, perché non vediamo astronavi, segnali o tracce evidenti di altre intelligenze? Un recente studio ha analizzato alcune delle spiegazioni più convincenti proposte dalla scienza moderna e oggi proveremo a esplorarle insieme, ma non per spegnere il fascino del mistero, ma per scoprire quanto il mistero possa essere ancora più affascinante della fantasia. La storia inizia nel 1950 durante una pausa al laboratorio di Los Alamos. Il fisico italiano Fermi stava discutendo con alcuni colleghi, l'abbiamo visto anche nel film. A un certo punto pose una domanda semplice: Where is everybody? Cioè, dove sono tutti? Era una domanda apparentemente banale. Se la nostra galassia contiene centinaia di miliardi di stelle e molti pianeti sono più antichi della Terra, allora una civiltà tecnologicamente avanzata avrebbe avuto milioni o addirittura miliardi di anni per espandersi. Eppure non vediamo nulla. Questa contraddizione è diventata famosa come paradosso di Fermi. Da allora gli scienziati hanno formulato centinaia di possibili spiegazioni. Lo studio ne evidenzia tre particolarmente interessanti. Prima ragione: lo spazio è immensamente più grande di quanto immaginiamo. La prima spiegazione è anche la più intuitiva. L'universo è semplicemente enorme, talmente enorme da sfuggire alla nostra comprensione quotidiana. La luce, che viaggia a circa 300.000 km al secondo, impiega più di 4 anni per raggiungere la stella più vicina al Sole. 4 anni. Alla massima velocità consentita dalle leggi della fisica. Ma la nostra galassia misura 100.000 anni luce di diametro. Attraversarla richiederebbe tempi quasi inconcepibili. Ma immagina di ridurre la Via Lattea alle dimensioni dell'Italia. In questa scala il sistema solare sarebbe più piccolo di un granello di polvere. La distanza tra le stelle sarebbe comunque enorme. È come se ogni granello di sabbia del deserto fosse separato dagli altri da centinaia di chilometri. In queste condizioni, persino una civiltà avanzatissima potrebbe trovare proibitivo viaggiare tra i mondi. Forse gli alieni esistono, forse sono anche numerosi, ma potrebbero essere semplicemente troppo lontani. Molti film ci hanno abituati all'idea dell'iperspazio, dei motori a curvatura, dei salti istantanei tra le stelle. La fisica però è molto meno generosa. Secondo la teoria della relatività ristretta, nulla dotato di massa può superare la velocità della luce. Finora nessuna osservazione ha dimostrato il contrario. Questo significa che le distanze cosmiche potrebbero rappresentare una barriera praticamente insormontabile. Andiamo alla seconda possibilità, che è ancora più sorprendente. Forse la vita intelligente è estremamente rara. Magari l'universo è pieno di pianeti abitabili, ma il passaggio dalla chimica alla biologia e dalla biologia all'intelligenza tecnologica potrebbe essere incredibilmente improbabile. Pensiamo alla Terra. La vita comparve molto presto dopo la formazione del pianeta. Eppure ci vollero quasi 4 miliardi di anni prima che apparisse una specie capace di costruire radiotelescopi, satelliti e computer. Per la maggior parte della storia terrestre il pianeta è stato dominato da organismi microscopici. Se osservassimo la Terra da lontano durante gran parte della sua esistenza, non avremmo alcun indizio della presenza di una civiltà. Alcuni scienziati parlano di un possibile grande filtro. Potrebbe essere una fase estremamente difficile che quasi nessuna forma di vita riesce a superare.
Forse l'origine della vita, forse l'evoluzione dell'intelligenza, forse la capacità di evitare l'autodistruzione tecnologica. Se il grande filtro esiste, potrebbe spiegare perché non osserviamo altre civiltà. Potrebbero essere semplicemente pochissime. Andiamo alla terza ipotesi, che forse è la più affascinante. E se gli alieni fossero là fuori, ma noi non sapessimo riconoscerli? Quando cerchiamo vita extraterrestre, tendiamo a immaginare esseri simili a noi, tecnologie simili alle nostre, segnali radio simili ai nostri. Ma una civiltà con milioni di anni di vantaggio potrebbe utilizzare forme di comunicazione che non comprendiamo nemmeno. Immagina di portare uno smartphone nel Medioevo. Anche il più brillante degli studiosi medievali non riuscirebbe a comprendere il funzionamento. Vedrebbe una scatola luminosa, nulla di più. La tecnologia potrebbe apparire indistinguibile dalla magia. Ma ora ribaltiamo la prospettiva, forse siamo noi i medievali, e le eventuali tecnologie extraterrestri sono così avanzate da risultare invisibili o incomprensibili. Una delle ipotesi più suggestive nasce dalla fantascienza, ma viene discussa anche in ambito scientifico, è la cosiddetta teoria della foresta oscura. L'idea è semplice: ogni civiltà sa che non conosce le intenzioni delle altre. Per prudenza quindi rimane silenziosa, come cacciatori nascosti in una foresta buia. Se questa teoria fosse corretta, l'universo potrebbe essere pieno di vita intelligente che evita accuratamente di farsi notare. Esiste una prospettiva ancora più affascinante. L'umanità trasmette segnali radio nello spazio da poco più di 100 anni. Questi anni sono un tempo insignificante su scala cosmica. Forse siamo semplicemente una civiltà neonata. Forse le altre intelligenze stanno osservando l'universo da milioni di anni mentre noi abbiamo appena acceso la nostra prima torcia. In termini cosmici siamo bambini che hanno appena imparato a camminare, anzi a parlare. La caccia alla vita aliena non si è mai fermata. Nuovi telescopi stanno analizzando le atmosfere dei pianeti extrasolari alla ricerca di biofirme. Le missioni spaziali stanno esplorando mondi come Europa, Encelado, dove potrebbero esistere oceani nascosti. Il progetto SETI continua a scandagliare il cielo alla ricerca di segnali artificiali. Forse la risposta arriverà domani, fra 100 anni, non sappiamo. Ma forse la vera domanda non è dove sono gli alieni, ma siamo veramente pronti a trovarli? La storia della scienza insegna che ogni volta che abbiamo creduto di conoscere il nostro posto nell'universo, una nuova scoperta ha cambiato tutto. Abbiamo appena scoperto che la Terra non era il centro del cosmo, che il Sole era una stella tra miliardi, che la nostra galassia era solo una tra trilioni. Forse il prossimo passo sarà comprendere che la vita non è un fenomeno esclusivamente terrestre, oppure scoprire che siamo molto più rari di quanto immaginiamo. Tutte le possibilità sono straordinarie. Magari anche l'intelligenza artificiale aiuterà ad analizzare enormi quantità di dati, mentre nuove missioni potrebbero perforare i ghiacci, appunto, delle stelle alla ricerca di organismi microscopici. Forse il primo contatto con la vita non avverrà attraverso un'astronave che atterra sulla Terra, forse arriverà sotto forma di una molecola, di un segnale, di una firma biologica scoperta in un angolo remoto della galassia. Perché l'universo non ci deve una risposta, il nostro compito è continuare a porre le domande. E quindi stanotte, quando guarderai il cielo, prova a immaginare ogni stella come un possibile sole. E attorno a ciascuno di essi potrebbero orbitare mondi sconosciuti, oceani mai visti e cieli di colori impensabili. E quindi, se ti stai chiedendo, siamo soli, nel silenzio cosmico che separa le stelle, il mistero continua a brillare. E forse è proprio questo a renderlo così meraviglioso. E allora seguimi alla prossima puntata, perché ogni risposta che troviamo nell'universo genera domande ancora più affascinanti.

0: cool.
1: Qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 18.
3: Alle 18 inizia.
4: Che bella raga.
3: L'aperitivo in jeans.
4: Bella raga.
3: Musica da street fra.
4: Bella raga.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
3: Alle 18 inizia.
4: Che bella raga.
3: L'aperitivo in jeans.
4: Bella raga.
3: Fedora e la milizia.
4: Bella raga.
5: Per il rap. Bella raga.
4: Per il reggae.
5: Bella raga.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi, di nuovo in primo piano il caro carburante. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, così Papa Leone XIV, che con l'incontro stamane all'Eliseo con il presidente francese Macron e un intervento all'UNESCO ha dato l'avvio alla sua visita in Francia. Oltre ai temi etici, nel paese che ha approvato la legge sul fine vita, Prevost ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto il giornalisti al seguito sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate. Il pomeriggio prosegue con il bagno di folla, prima in papamobile nel quartiere latino, poi a piedi fino alla cattedrale di Notre-Dame-de-Paris. In serata il Papa sarà allo Stade de France per la veglia dei giovani davanti a 80.000 persone. La cronaca: nel Leccese un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato in aula un coltello da cucina di 13 centimetri nello zainetto. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. Attivati i servizi sociali. Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei ricordi lieti di Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire sedicesimo in griglia nel Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica, a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Ed è tutto, più tardi.
3: Cercavi per caso un programma alternativo?
7: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
3: Bella raga, black music come DJ Steve.
7: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Ce mândră să dă sus.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Arzelà Sound, la radio in jeans.
3: Allora, siamo Giacomo e Cristiano dell'Istituto Arzelà, siamo per Arzelà Sound e siamo qua oggi per l'orientamento all'Expo. Qua con noi abbiamo il signor Patrizio Roversi. Patrizio, signor Roversi.
4: Ecco, e dai, io vi ringrazio, è un titolo importante, signor Roversi non me lo dice mai nessuno, ci vogliamo due ragazzi educati come voi e vi ringrazio per questo titolo onorifico, dimmi pure.
3: Dal punto di vista di un padre, come vede la scuola italiana?
4: La vedo male sia dal punto di vista, diciamo, di un ex alunno che dal punto di vista di un padre. Io ho una ragazza, ho una figlia che ha appunto 17 anni e fa in questo momento un linguistico. Tra l'altro, detto come va detto, lei fa una scuola anche ottima, con dei professori che si impegnano moltissimo, per carità. Però il problema dell'educazione secondo me è un problema enorme. Perché? Perché io trovo che l'educazione faccia rima con seduzione. Cioè, un professore, un adulto che ti vuole insegnare una cosa, ti deve trascinare proprio nella sua passione se ce l'ha. Ti deve sedurre, nel senso di dire guarda questa roba qua, guarda che aspetti incredibili, guarda com'è interessante, guarda com'è entusiasmante. Oppure, insomma, dirti con chiarezza, guarda che questo qua ti serve, no? Poi dovrebbe anche, secondo me, che io non sono un pedagogista, ma insomma sono stato appunto un alunno, dovrebbe anche decidere cosa vale la pena che tu impari. Io credo che valga la pena di trasmettere dei sistemi di apprendimento, no? Cioè non tanto impara a mia memoria questo e quell'altro, a parte le tabelline che sono abbastanza utili, ma impara a muoverti per risolvere un problema. Impara a cercare le fonti, impara a documentarti, impara a risolvere appunto i problemi, no? Quindi insomma è chiaro, ci vorrebbe più tempo, delle relazioni dirette. La scuola adesso è invece un po', non so, è un po' fredda, va un po' in automatico, c'è un disinteresse reciproco tra adulti e giovani. I giovani mi sembra che facciano fatica a essere coinvolti. Le relazioni che la scuola crea a volte sono un po' sclerotiche, mentre invece se c'è una relazione per eccellenza è quella dell'educazione. Quindi è dura, anche se devo essere sincero, andando in giro a fare il turista all'estero ho scoperto che la scuola italiana gode di una immagine altissima. Ho trovato in giro per il mondo un sacco di studenti laureati italiani che vengono considerati molto. Quindi, come dire, va bene essere critici, non lamentiamoci troppo, perché ci sono scuole sicuramente peggiori della nostra. Ci sono scuole in cui la scuola la fai coi quiz. Due figli di amici che hanno studiato in America separatamente hanno raccontato lo stesso episodio, hanno fatto al loro docente una domanda e il docente ha risposto no, ma questo non c'è sui quiz, e quindi non gli hanno risposto. Ecco, questa, io spero che la scuola italiana non arrivi mai a questo.
0: State ascoltando Voci dal Network.
5: E come la vede nel futuro la scuola? Anche sempre dal punto di vista di padre.
4: Ah, ma mi fate delle belle domandone, non lo so. Qui a Spezia, per esempio, mi sembra che stia funzionando una cosa delicatissima, ed è una scuola che ha rapporti con le aziende, cioè col mondo del lavoro, e nel contempo deve però rimanere, tra virgolette, libera di insegnare, no, tutto, cioè non deve formare semplicemente dei buoni operatori, dei buoni tecnici già pronti per l'industria. Io una volta ho partecipato a una conferenza in una università privata pagata dalla Confindustria Lombarda e ho fatto questa domanda al preside, ho detto ma naturalmente, no, ho fatto questa domanda anche ai finanziatori, cioè agli industriali, dico voi immagino che questa università la finanziate perché volete proprio che gli studenti siano preparati per andare dentro nell'industria e lavorare. Si sono arrabbiati con me dicendo no, hai sbagliato tutto, non hai capito niente, noi vogliamo preparare della gente con la testa aperta. Devono sapere di tutto, lascia stare. A livello tecnico, quando arrivano in un'azienda, glielo insegniamo noi in 6 mesi. Però vogliamo della gente libera di testa, che di fronte a un problema possano volare alto e me lo risolvono. Non ho bisogno di tecnici, no? Quindi, ecco, qui a Spezia questo rapporto tra diciamo così industria, aziende, camere di commercio e mondo scolastico, se funziona potrebbe essere veramente una bellissima soluzione, perché tu studi con un occhio al mercato, nel senso che poi devi andare a lavorare, però con la libertà, no, di essere critico, di impararle tutte. Prima i due ragazzi che hanno fatto il diciamo così il tirocinio nelle aziende hanno detto: ma guarda un po', quando studiavo mi dicevo, ma questi cosa mi fanno studiare, delle cose troppo ampie, no? Troppo di ampio respiro. Quando poi sono andato in un'azienda ho capito che questo sguardo a 360 gradi di fronte a un problema specifico mi è servito da morire. Questa è un po' la chiave, no? Quindi è per quello che secondo me uno studente dovrebbe fare di tutto, ma dovrebbe soprattutto prepararsi culturalmente, e culturalmente vuol dire poi essere in grado di risolvere un problema, di avere gli strumenti. Magari non sa a memoria, non lo so, i fiumi dell'Italia, parlo per un livello basso di, però se ha bisogno di sapere qual è il fiume più lungo, in un attimo va su internet e lo scopre e fa una ricerca perché è capace di farla. Scusate la banalità della metafora.
3: Grazie mille.
4: Grazie mille. Grazie a voi.
2: Vuoi un credito scolastico? Ascolta Radio Jeans.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Bella raga, l'aperitivo in jeans!

0: the best for checking that, the best for checking that, the best for checking that, the best for checking that.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.
2: Let's do it.

0: Sono le 19:03 minuti.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi, la ricostruzione di Notre Dame ispiri unità e speranza, così Papa Leone XIV è arrivato alla cattedrale di Parigi nella passeggiata bagno di folla nel primo giorno della sua visita in Francia. Stamane l'incontro all'Eliseo con il presidente francese Macron e le autorità, poi il discorso all'UNESCO. Stasera in programma una veglia di preghiera allo Stade de France, dove sono attese 80.000 persone. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, ha ricordato nei suoi interventi Prevost, che ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione, e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Due persone sono rimaste uccise, 5 ferite per droni ucraini che hanno preso di mira 2 mercati nella città di Orlivka, nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. È l'ultimo aggiornamento di una giornata segnata ancora da scambi bellici tra Ucraina e Russia. Attacchi di droni russi hanno ucciso almeno 5 persone in pieno giorno a Kiev, tra questi un adolescente di 14 anni, colpito anche un edificio che ospitava uffici.
2: L'economia.
1: Il governo ha ringraziato Eni per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, scrive Palazzo Chigi in una nota, mentre tra gli altri spicca il plauso del Codacons. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel, infatti, Eni ha annunciato da lunedì 28 settembre un tetto ai prezzi di gasolio e benzina per 30 giorni, con possibile estensione fino a fine anno. Il price cap, il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina. Eni sottolinea che i valori si attestano a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, con l'obiettivo di calmierare l'impatto del caro carburanti su famiglie e imprese. Intanto il governo ha convocato per giovedì 8 ottobre le società operanti nel settore delle raffinerie. L'incontro si terrà nella sede del ministro delle imprese del Made in Italy. L'obiettivo, si legge nel comunicato, è valutare come le raffinerie nazionali possono aumentare la produzione per mitigare gli effetti dell'attuale scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. La Commissione europea ha fissato a 2 euro la tassa sui pacchi extra UE. Il contributo è dovuto alla gestione doganale dei beni acquistati online e immessi nell'Unione Europea per merci con un valore fino a 150 euro, a fronte dell'ingente flusso di pacchi acquistati attraverso l'e-commerce in arrivo soprattutto dalla Cina. Si applicherà dal 1 novembre, la tassa è distinta dal dazio forfettario di 3 euro che scatterà dal prossimo 1 luglio. Infine mercati, giornata di recupero sulle piazze europee, Milano in chiusura segna più 0,63%, cautela Wall Street con gli indici lieve progresso, il prezzo del petrolio che in giornata aveva allentato la presa è tornato sopra i 106 dollari al barile, i livelli di ieri. In calo lo spread BTP Bund si attesta a 92 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
3: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, in primo piano alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo che ringrazia l'Eni, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori. Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti insieme ai temi etici, dalla I al fine vita. È in corso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stasera la veglia di preghiera allo Stade de France, attesi 80.000 giovani. Il servizio di Alessio Galea.
2: Dall'Eliseo alla sede dell'UNESCO alle celebrazioni dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. È iniziato da Parigi il quinto viaggio apostolico di Papa Leone, proseguirà fino al 28 settembre. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, il nuovo appello contro la corsa alle armi. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita. Nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito, il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, serve sostenere ogni tappa dell'esistenza perché ha aggiunto il diritto alla vita e il fondamento di ogni diritto umano. All'UNESCO si è poi soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Stasera il bagno di folla, 80.000 giovani lo attendono allo Stade de France per la veglia di preghiera. E sull'aereo che lo portava a Parigi, rispondendo a una domanda di un giornalista della CNN, ha detto: qui siete tutti i benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate giornalistiche.
1: In archivio le delusioni mondiali, la nazionale si affida ancora a Roberto Mancini, l'uomo del trionfo europeo nel 2021, la seconda volta in azzurro del CT jesino, inizia dalla Nations League. Il Belgio stasera all'Olimpico di Roma è il primo avversario della nuova Italia. Tennis, Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto e io non lo sono per competere, ha detto. Formula 1 domani in Azerbaijan alle 13, partirà 16esimo in griglia il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc. Sesto Hamilton ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
3: Le 20 in jeans, solo R&B and Soul.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buon pomeriggio nostri ascoltatori, io sono Francesco Nappi del Liceo Caravaggio di Roma e questa è La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Nel podcast di oggi vi parlerò della storia della famiglia Spada a Roma. Alcuni li chiamano clan, altri famiglia, ma chi sono veramente gli Spada? Gli Spada sono una numerosa famiglia di origine sinti, arrivata a Roma dall'Abruzzo negli anni 50. Il capo della famiglia è considerato Carmine Spada, detto Romoletto. I membri della famiglia sono presenti a Ostia da decenni e operano nell'area di Piazza Gasparri a Nuova Ostia. Uno degli esponenti del clan è Carmine Spada, condannato all'ergastolo per i 2 omicidi avvenuti nel 2011. Secondo i vari magistrati e pubblici ministeri che negli anni hanno indagato su di loro, i capi della famiglia sono anche i leader di un'organizzazione criminale che storce il pizzo ai commercianti della zona di Ostia, intimidisce gruppi di criminali rivali del litorale romano e gestisce l'assegnazione delle case popolari. Gli Spada sono legatissimi ai Casa Monica, incroci in società, attività commerciali, passioni comuni, crimini insieme. Come riportato in un interessante articolo del quotidiano Domani, gli Spada rappresentano il welfare della malavita, svuota di senso il ruolo delle istituzioni, spesso assenti, e rimarca il territorio della propria valenza, il proprio ruolo. Le attività criminali di cui sono accusati i membri della famiglia Spada vanno dalle estorsioni alle violenze, passando per le intimidazioni. Uno dei loro affari principali, secondo i magistrati, rimane la gestione delle case popolari, come accennato in precedenza. Gli atti dei magistrati parlano spesso di scontri con le altre famiglie criminali per il controllo di queste case, che spesso servono come residenza proprio ai componenti del clan. Gli Spada controllano anche diverse palestre a Ostia Nuova. L'area stretta tra Piazza delle Repubbliche Marinare e l'Idroscalo è un quartiere costituito in buona parte da case popolari, dove le strade sono piene di buche, l'illuminazione stradale spesso manca e la raccolta dei rifiuti funziona male, come gli altri servizi pubblici. Eppure Ostia fa parte di Roma, è il mare della capitale. Tanti abitanti negli anni hanno avuto paura di dire di no e opporsi a questo sistema in larga parte consolidato. Un celebre film riguardante la famiglia degli Spada è A mano disarmata, che narra la storia della giornalista Federica Angeli che combatte contro i clan mafiosi presenti a Ostia. Il film, con la regia di Claudio Bonivento, è uscito nelle sale cinematografiche nel 2019 e parla del coraggio avuto dalla giornalista della Repubblica durante un lavoro d'inchiesta sul litorale romano di Ostia. La giornalista Federica Angeli si trova faccia a faccia con un pericoloso boss mafioso che la minaccia di morte se non rinuncerà a pubblicare l'articolo. Pochi giorni dopo l'accaduto, Federica sarà inoltre testimone oculare di una sparatoria tra clan in lotta per il dominio della zona. Nonostante sia spaventata dalle ripercussioni sulla sua famiglia e nonostante il tentativo di tutti di farla desistere, lei denuncerà i fatti. Da quel momento costretta a vivere sotto scorta, la sua vita e quella dei suoi cari cambierà per sempre. Il film è una storia vera, è il film della giornalista Federica Angeli, che vive dal 17 luglio del 2013 sotto scorta. Il 27 agosto 2020 le è stata conferita la cittadinanza onoraria del comune di Fiorano Modenese per il coraggioso contributo fornito contro la criminalità organizzata e l'importante dedizione profusa a favore della legalità. L'approfondimento sulla famiglia degli Spada ci ha interessati molto, dato che le vicende narrate in precedenza ci toccano particolarmente, vivendo vicino ad Ostia. Noi vorremmo Ostia libera dalla malavita e dalla criminalità organizzata. Ostia potrebbe sconfiggere la mafia se tutti gli abitanti avessero il coraggio e la determinazione che ha avuto la giornalista Federica Angeli, che, nonostante le minacce e i pericoli che ha affrontato, combatte per la giustizia e la legalità. Siamo arrivati alla fine della nostra argomentazione. Speriamo che questo podcast vi abbia intrattenuto. Un saluto da Francesco, Chiara, Samuele e Simone del liceo Caravaggio di Roma.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
5: Radio G.
6: Il mondo intorno ai 20.

0: Yo, la radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Diamo il benvenuto al professor Gustavo Pietropolli Charmé, psichiatra, psicoterapeuta e docente di psicologia dinamica presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Il professore è nostro ospite qui su Radio Jeans in occasione dell'apertura del Festival della Mente di Sarzana. Siamo giunti alla nona edizione e proprio questa sera si avrà l'inaugurazione, ma il professore parlerà poi domenica, in particolare parlerà di adolescenti. Sono molti gli adolescenti in ascolto, sono anche molti gli adolescenti che si cimentano con la realizzazione di servizi, interviste, trasmissioni che vanno in onda proprio qui su Radio Jeans Network, e quindi con il professore, al quale diamo il buongiorno e il benvenuto, parliamo proprio di adolescenti a scuola. Studiare il passato e ignorare il futuro è il titolo del suo intervento. Che cosa intende, professore, con queste parole?
2: Intendo questo, che in una situazione come quella che si profila dinanzi a noi, che abbiamo già sperimentato nei mesi, se non negli anni scorsi, cioè di una crisi finanziaria, una crisi economica, una crisi di sistema, che viene presentata ai giovani come una faccenda che li riguarda molto, ma molto da vicino, perché rischia di manomettere le loro possibilità di potersi esprimere, di potersi realizzare nel futuro che hanno dinanzi a loro, non appena avranno concluso i loro studi, avranno conquistato un titolo di studio e una competenza sociale e professionale. Allora, mi sembra che si ponga questo problema. Siccome nel mio lavoro di psicologo degli adolescenti vedo che quando i ragazzi perdono la fiducia, la speranza che esista un tempo, detto futuro, in cui si realizzerà il loro desiderio, il loro progetto, la loro vocazione, la reazione emotiva è molto intensa, molto forte ed è molto disperata, perché non potendo più sperare nel futuro si costringono a ritenere che esista solo il tempo presente, e quindi rischiano di travestire i giorni da giorni, di rifare l'identico, di vivere insomma in un tempo che non ha più davanti a sé l'attesa, la speranza che si possa cambiare, crescere, amare meglio, realizzarsi di più creativamente, eccetera. Allora mi chiedo, se un'intera generazione di adolescenti pensa, è indotta a pensare tra le nere profezie degli adulti che li circondano, che per loro si paga davanti la certezza, secondo le nere profezie, che loro saranno la prima generazione nella storia dell'umanità ad avere meno possibilità di esprimersi, di realizzarsi, di quanto abbiano avuto i padri e i nonni. Allora io credo che è verosimile che la reazione non più del singolo adolescente nel disagio, nella sofferenza, ma di un'intera generazione possa essere quella del singolo adolescente disperato, cioè o si ritira socialmente nell'inattività oppure protesta in modo anche molto violento. Ecco che si pone il problema di chi, allora, qual è la struttura che può avere più chance di elaborare questa problematica qua con gli adolescenti. Mi sembra che la scuola sia naturalmente la struttura più adatta, se non che la scuola deve organizzarsi per poterlo fare, perché tendenzialmente la scuola si interessa molto, ma molto di più del passato che del presente e del futuro, ed è anche questo uno dei motivi per i quali spesso gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori la trovano vecchia e inadatta a sostenerli nel loro sforzo di ingresso nel mondo del lavoro, eccetera. Però in una situazione così critica come quella attuale, presumo che la scuola voglia fare uno sforzo e di togliersi, come dire, momentaneamente dallo studio e dalla devozione al passato, per potersi dedicare alla fatica di sostenere i ragazzi nello studio e nell'elaborazione del futuro che hanno davanti a loro. Ecco, questo è il contenuto fondamentale della relazione che farò, e che riguarda ovviamente poi degli aspetti più, come dire, più sottili, no, rispetto a questo. Questo è il grande tema, cioè come facciamo a approfittare della crisi per tutti quanti, compresi la scuola, responsabilizzarsi e volare in sostegno del bisogno dei giovani di avere fiducia rispetto al fatto che esista un tempo, detto futuro, in cui si realizzerà il loro desiderio. Se gli si dice il contrario, cioè che il futuro non esiste più, ma che esiste un eterno presente, credo che non riusciamo a compiere un'azione educativa.
1: Occorre quindi una formazione degli adulti, anche nella fattispecie dei docenti. Chi può svolgere questo compito?
2: Sì, ci vuole una sensibilità che non sia, come dire, che non induca a rinunciare, no, alla sfida che la crisi pone, perché l'accettazione passiva, come dire, rinunciataria dei termini della crisi e la delega al potere politico, la grande finanza di risolvere il problema, non mi sembra che aiuti il nostro paese a venirne fuori, perché la crisi non mi sembra solo economica e finanziaria, ma anche una crisi culturale, di sistema, e credo che ai giovani vada comunicato il fatto che sono proprio loro probabilmente che risolveranno la crisi, perché sono loro che sono interpellati rispetto a questioni fondamentali, cioè pensano che il sistema attuale vada cambiato, nel senso che lo sviluppo deve assolutamente diventare compatibile. Hanno capito bene che cosa vorrà dire nella loro vita la globalizzazione o il conflitto fra culture e visioni religiose del mondo, sanno quali potrà essere la conseguenza di avere a disposizione un'aspettativa di vita che li riguarda da vicino, che può darsi gli consenta di vivere alla maggior parte di loro fin verso i 100 anni. Insomma, tutta una serie di questioni etiche, politiche, geografiche, che li riguardano da vicino e che sono temi centrali nella crisi. Così non si può andare avanti, così si arriva al punto in cui siamo, ci vuole un cambiamento. Di questo cambiamento saranno protagonisti proprio quelli che attualmente siedono sui banchi di scuola. A mio avviso vanno proprio preparati per avere gli elementi, le informazioni per risolvere in modo competente tutti gli indovinelli che ci si parano davanti. Altro che futuro nero, assenza di futuro, qui in pratica hanno davanti un futuro importante, per certi versi grandioso. Devono riuscire a trovare il modo di salvare non solo l'economia del nostro paese, ma addirittura l'intero pianeta, che ha una distribuzione ineguale delle risorse, avrà il problema dell'acqua, avrà il problema dell'energia, eccetera, eccetera. Quindi non è questione di essere verdi, rossi o neri, qui è una questione che i figli della terra, i terrestri, dovranno davvero prendere in mano il destino del pianeta e metterlo in salvo. In padri e nonni hanno fatto quello che potevano, in parte hanno anche rovinato il pianeta parecchio. Ora tocca ai ragazzi, ai figli e ai nipoti, prendere in mano il destino del pianeta e prendere soprattutto delle decisioni. Ecco perché mi sembra fondamentale che comincino a studiarlo adesso, questo loro futuro, e che la scuola gli aiuti a impadronirsi degli strumenti che gli consentono di avere in mano le informazioni che servono per decidere in modo saggio, altrimenti rischiamo di ripetere le decisioni che sono già state assunte e che evidentemente portano a una situazione disastrosa in cui ci troviamo adesso.
1: È vero che la creatività è soprattutto giovanile, al di là della contingenza storica e del momento, i giovani innovano più degli anziani o delle persone mature?
2: Ma penso di sì, per forza di cose, perché loro, essendo giovani, devono creare prima di tutto se stessi, cioè la loro identità, la loro autenticità, e chiunque lavora con i ragazzi lo sente questo sforzo, ma anche questa specie di impegno etico a scoprire la propria verità e quindi il vero sé, il proprio vero desiderio, e lottare per la realizzazione del sé proprio, no, in una prospettiva di soggettivazione importante. Allora, questo sforzo di costruire una nuova persona, un nuovo individuo che non sia più solo il figlio dei propri genitori, il membro del proprio gruppo, lo studente della propria scuola, ma che abbia una propria originalità, un proprio talento, una propria specificità, costringe proprio a una grande creatività, e sono i giovani che suonano, no? Che scrivono, che intonano il canto della loro generazione, che danzano, che inventano quotidianamente sempre nuovi strumenti di comunicazione e di espressione, che è una faccenda che poi, finita l'adolescenza, tende a esaurirsi, no? Tutti i suoni e tutti i tatuaggi e tutte le manipolazioni del corpo e della realtà circostante per creare comunicazione, per creare nuovi modi di appartenere, di condividere il tempo, scemano, no? E come dire, i giovani diventano adulti e la creatività si attenua in vista anche di sottomettersi in parte alle funzioni che il ruolo lavorativo, la famiglia, la paternità, la maternità impongono, eccetera. Quindi tocca proprio ai giovani, è un'aspettativa che in fondo la società ha, che ogni nuova generazione dica qualcosa di nuovo, faccia una propria proposta, decida come vuole gestire la società e le novità. Poi in questo momento qua questo aspetto è meno visibile, lo si tocca meno con mano, c'è molta rassegnazione e c'è anche un atteggiamento parecchio critico da parte della generazione degli adulti e degli anziani nei confronti delle nuove generazioni. È un atteggiamento critico che c'è sempre stato, a ogni generazione gli anziani dicono che non va bene, che la loro generazione era molto più impegnata, molto più saggia, si impegnavano di più, avevano maggiori responsabilità, eccetera. Ma in questo momento effettivamente c'è un problema per gli adulti, che è quello di capire bene le capacità e le potenzialità dei giovani, perché gli strumenti di comunicazione dei giovani, il loro modo di interpretare l'adolescenza e la crescita è diverso da quello che hanno sperimentato i padri e i nonni, e queste novità possono essere sconcertanti e quindi suscitare delle critiche o della perplessità da parte degli adulti. Ma non c'è dubbio che tocchi ai giovani essere, come dire, creativi e proporre qualcosa di nuovo.
1: Abbiamo parlato di quello che i giovani devono aspettarsi dalla scuola, quello che la scuola e gli adulti dovrebbero proporre ai ragazzi per far sì che essi siano creativi, e loro in prima persona che cosa possono fare? La maggior parte dei nostri ascoltatori in questo momento è costituita da ragazzi delle scuole superiori, essenzialmente delle università. Diamo loro un consiglio concreto e pratico per essere creativi.
2: Io penso che possono essere nel loro gruppo spontaneo, nelle loro associazioni, nelle loro iniziative, ma anche per tenermi vicino al tema della mia relazione, io credo che esercitare nei confronti della scuola e delle strutture culturali alle quali appartengono, no, una certa pressione perché volgano il capo dall'altra parte, invece di interessarsi della storia si interessino di futuro. Ecco, io credo che questa richiesta al docente, possiamo parlare del futuro, possiamo trovare il tempo, dopo esserci devotamente interessati del passato, possiamo interessarci del futuro e chiederci che cosa succederà delle fonti energetiche, dell'acqua, dei conflitti tra i popoli, eccetera, eccetera. Io credo che questa pressione, che questa attesa da parte delle nuove generazioni, che non si è consapevoli delle crisi in atto, che quindi non troveranno delle soluzioni già pronte, non dovranno, come dire, sottomettersi a dei rituali già preparati, ma davvero dovranno inventare nuove soluzioni, altrimenti sarà difficile evitare altre crisi ancora più disastrose di quelle in cui viviamo. Anche io credo che questa segnalare questa attesa di essere aiutati a indovinare il futuro sia una questione davvero molto importante.
1: Una proposta allora e un invito a tutti i ragazzi in ascolto, e un invito anche a venire a seguire la sua relazione al Festival della Mente, alla nona edizione del Festival della Mente di Sarzana. Ci diamo appuntamento allora domenica 2 settembre alle ore 10 alla sala del canale Lunense con il professor Gustavo Pietropoli Charmé con la relazione Adolescenti a scuola, studiare il passato, ignorare il futuro. Grazie professore di essere stato con noi su Radio Jeans.
2: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: young girl.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per netti, poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.
3: We're gonna do a song that you never heard before.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Liceti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.